fine. Any time will do. I don't mind. Why should I be afraid?

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Non è troppo chiara e tu sei già

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. Radio 60 70 80. Un disco più bello dell'altro.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

che va in onda tutti i giorni qui da Radio 60 70 80, l'appuntamento con l'Hit Parade del passato. Sono 10 minuti, ma regolarmente ogni ora noi ci presentiamo per ricordarvi che cosa accadeva dentro le classifiche di vendita italiane ed anche americane, proprio nel periodo in cui ci si sta parlando. Quindi siamo in questo momento intorno alla metà superata ormai del mese di maggio. L'anno in questione è il 1965, è un anno d'oro per una delle nostre artiste più amate, e una classifica che aveva come regina assoluta Mina con Un anno d'amore, Nini Rosso al punto numero 2 con la sua famosissima Il silenzio, quindi Richard Anthony al 3 con Piangi, e la colonna sonora per un

Quindi in fondo invece, verso la posizione numero 10, troviamo una ragazzina, una giovanissima, che però già allora era protagonista di televisione, serie televisive, di cinema, di dischi, campione di incassi, artista di livello internazionale, e stava vivendo il suo momento d'oro, era già esplosa con il grande successo, pubblicando almeno 4-5 dischi di grandissima fortuna. Qui la troviamo in Hit Parade con uno dei suoi pezzi, forse che sono meno noti al grande pubblico, ma che noi ritroviamo così volentieri all'interno delle nostre Hit Parade.

partite di pallone sul cucuzzolo, alla mia età come te non c'è nessuno, cuore erano già state pubblicate, quindi quando siamo in questo periodo nel 1965 è già una regina assoluta, l'abbiamo ritrovata davvero molto volentieri nella nostra classifica di quell'anno, un saltino in America perché ricordiamo il 1965 è l'anno topico, l'anno d'oro per il successo mondiale dei Beatles e avevano infatti al primo posto assoluto in America dal loro album Help, questa splendida

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade,
1: le classifiche del passato.
2: Periodo di grande innovazione, quello dei Beatles con la pubblicazione di Help. George Martin mette a disposizione dei ragazzi nuove tecnologie in sala di incisione che permettono alla loro creatività di dare nuove sfumature alla musica. Ticket to Ride è un titolo che arriva curiosamente da un'esperienza

testimoniavano l'assenza di malattie venere. Allora John le definì questi certificati Ticket to Ride. Lasciamo lo spazio dedicato alle parade perché si chiude qui. Noi ci risentiamo tra un'ora circa quando torneremo con

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buona altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Sempre interessantissime le selezioni musicali di Radio 60, 70, 80 e ogni tanto in mezzo a questo mare di musica c'è lo spazio dedicato alle classifiche. Ogni ora circa noi ci prendiamo quei 10 minuti che servono per fissare un po' la nostra memoria su quello che accadeva tanto tempo fa all'interno della parete. In Italia all'epoca al punto 1 c'era Domenico Modugno con Piange il telefono, quindi una cover di Parlami d'amore Mariù interpretata da Mal, fortunatissima. Un altro bravissimo musicista al terzo posto con una sua realizzazione, si chiama Aria, ed è Dario Baldambembo. Quindi al quarto un

0: Esordio dietro la telecamera per Adriano Celentano, che si è dovuto la cinepresa, più corretto dire, perché si inventa regista, attore, montatore di un film. Il suo momento è magico. Questo film si chiama You Fidu e noi da quella colonna sonora andiamo subito ad ascoltarci la canzone che ha titolato.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

Invece andiamo in America e troviamo uno che di lui lo sapeva parlare molto bene, visto che era nativo, ma era in classifica anche da noi con il suo celebre successo, l'uomo da 100 milioni di

0: portato via anzitempo e pensate un po', le sue ceneri sono state disperse nel mare da Michael Jackson nel 2003. Ci chiude l'appuntamento dedicato alle parade del passato, vi lascio insieme alla grande musica di Radio 60 70 80, noi ci risentiamo come al solito fra un'ora circa. Buon ascolto.
1: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con la sua auto nel centro di Modena. 8 i feriti, di cui 4 molto gravi. Sono confuso, non rispondo, ha detto agli inquirenti. Oggi l'udienza per la convalida del fermo, è accusato di strage e lesioni aggravate. Il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. E ieri il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni in visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i ricoverati negli ospedali di Modena e Bologna. L'Italia chiede all'Unione Europea una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come già previsto per la difesa. Lo ha scritto la premier Meloni alla presidente della Commissione von der Leyen, che però risponde: la posizione dell'Unione non cambia. 50 anni dopo Adriano Panatta, un italiano torna a vincere gli internazionali d'Italia. Davanti al capo dello Stato Mattarella, Jannik Sinner domina la finale in 2 set sul norvegese Casper Ruud. Nella penultima di Serie A, la Juventus, battuta 2-0 in casa dalla Fiorentina, si allontana dalla zona Champions, che invece è matematica per il Napoli, e a un passo per Milan e Roma, vittoriose 2-1 in casa del Genoa e 2-0 nel derby. In salvo il Cagliari, per Lecce e Cremonese, tutto rimandato agli ultimi 90 minuti. È tutto da Nicola De Muro.
3: Jannik Sinner abbraccia stretto stretto il trofeo che nel 1976 alzò sotto il cielo di Roma Adriano Panatta. Lì accanto, splendido 75enne, un sorriso che racconta la storia del tennis senza parlare. Come quello di Sergio Mattarella, che alle spalle invece guarda il numero uno del mondo come fosse il nipote prediletto, d'improvviso disarmato dalle emozioni.
4: Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano. Sino presidente, sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco
3: Abbiamo raccontato il dopo dell'impresa, l'ennesima di Jannik Sinner, che restituisce il tricolore al foro italico dopo mezzo secolo. Il numero uno del mondo in finale domina Casper Ruud. Un doppio 6-4, per la verità, senza vie di fuga per il pur bravo norvegese. Così Sinner è il secondo a completare tutta la collezione dei 9 Masters 1000 dopo Nole Djokovic. E ora, sotto con il Roland Garros, l'unico slam ancora da portare a San Candido. È tutto da Jenny De Gaetano, buona giornata.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Canzone dopo canzone siamo arrivati al 1985, ancora una volta nel cuore degli anni 80, qui su Radio 60-70-80, la Hit Parade italiana del tempo. Era la seconda metà del mese di maggio, aveva al comando il progetto USA for Africa con We Are the World, e al punto 2 un altro progetto, questa volta italiano, sempre con le medesime finalità, dal titolo Volare. Quindi al terzo posto i Simple Minds di Don't You Forget About Me, canzone che andiamo ad ascoltarci immediatamente.
1: C'era una volta Hit Parade.

gli assoluti del fenomeno New Wave degli anni 80, i Simple Minds di Jim Kerr hanno veramente calcato le scene da giganti in quel periodo. Un album, un po' prima in poi, la vita è completamente cambiata.

bene, lasciamo il Simple Minds e andiamo ad occuparci di un'altra pista. In altre occasioni, ogni volta che incontrerò un pezzo di Howard Jones, ai più giovani lo faccio ascoltare con un po' di sottolineatura. Questo è stato un genio, ascoltate Luke Mama, Howard Jones.

0: fa anche un poker con i singoli, perché oltre al successo di Look Mama che abbiamo appena sentito, si possono citare Like to Get to Know You Well, Things Can Only Get Better e No One Is to Blame, una splendida ballata che vi farò ascoltare sganciata dal Late Parade in uno dei prossimi blocchi. Questo lo finiamo qui, si chiude l'appuntamento con il 1985, ci aggiorniamo fra un'ora circa per un'altra dose di classifiche del passato.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: dell'altra.
1: Una canzone più bella dell'altra.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato a folle velocità con la sua auto nel centro di Modena, investendo alcuni passanti e seminando terrore. 8 i feriti, 4 in condizioni molto gravi. Oggi l'udienza per la convalida del fermo, è accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita a Modena, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unite contro chi semina odio. Il servizio è di Barbara Beghelli.
3: In seguito alla tragedia avvenuta sabato in centro a Modena e che ha visto un 31enne di origini marocchine con problemi psichiatrici investire a folle velocità 14 pedoni, la situazione rimane grave per 4 di loro. I coniugi 55enni ricoverati al Maggiore di Bologna sono in rianimazione, la donna in pericolo di vita. Si trovano invece ricoverate all'ospedale Baggiovara una donna di 69 anni e una 53enne sottoposta a plurimi interventi chirurgici, le cui condizioni permangono critiche. L'attentatore è stato fermato grazie all'intervento di alcuni uomini, primo fra tutti Luca Signorelli, cittadino eroe, ma anche di padre e figlio egiziani. El Kudri, subito arrestato, è indagato per strage e lesioni aggravate. Visita ai feriti del capo di Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni, che hanno ringraziato medici e personale sanitario. Ieri pomeriggio c'è stato un incontro in prefettura a Modena per fare il punto sulla sicurezza alla presenza del ministro Piantedosi e delle autorità istituzionali.
2: L'Italia chiede una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come è stata autorizzata per la spesa per la difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera dalla Premier Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che però risponde negativamente. La posizione della UE non cambia, afferma, ma seguiremo l'evoluzione. L'Iran accetti l'accordo o sparirà. Nuove minacce da Trump, che ieri ha incontrato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per valutare le prossime mosse contro Teheran. Il capo della Casa Bianca ha sentito anche al telefono il premier israeliano Netanyahu, che avrebbe garantito l'appoggio di Tel Aviv per una nuova offensiva contro l'Iran. Ora lo sport. Yannick Sinner manda in estasi il Foro Italico, conquistando gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo domina in finale il norvegese Ruud, ricevendo la coppa, visibilmente emozionato, dalle mani del presidente Mattarella. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
4: Yannick Sinner abbraccia stretto stretto il trofeo che nel 1976 alzò sotto il cielo di Roma Adriano Panatta. Lì accanto, splendido 75enne, un sorriso che racconta la storia del tennis senza parlare. Come quello di Sergio Mattarella, che alle spalle invece guarda il numero uno del mondo come fosse il nipote prediletto, d'improvviso disarmato dalle emozioni. Abbiamo raccontato il dopo dell'impresa, l'ennesima di Yannick Sinner, che restituisce il tricolore al Foro Italico dopo mezzo secolo. Il numero uno del mondo in finale domina Casper Ruud. Un doppio 6-4, per la verità, senza vie di fuga per il pur bravo norvegese. Così Sinner è il secondo a completare tutta la collezione dei 9 Masters 1000 dopo Nole Djokovic, e ora sotto con il Roland Garros, l'unico slam ancora da portare a San Candido.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienze e Cultura. Dall'America arrivano i nuovi coaguli intelligenti che potrebbero evitare perdite di sangue e salvare così un gran numero di vite umane. Li ha messi a punto un team di ricerca internazionale impiegando una tecnologia pionieristica, il sangue di pazienti e donatori. Grazie a questa scoperta, infatti, sarebbe possibile utilizzare il dispositivo come cerotto di emergenza in caso di incidenti o interventi chirurgici. La ricerca è stata pubblicata di recente su Nature. Durata e qualità del sonno potrebbero essere degli indicatori affidabili per determinare la speranza di vita dei pazienti, è quanto affermano i ricercatori della Oregon Health and Science University negli Stati Uniti in un articolo recentemente comparso su Sleep Advances. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver realizzato un ampio sondaggio tra il 2019 e il 2025. Dai test è emerso che, in ordine di rilevanza, solo il fumo lo precedeva tra i fattori esplicativi di questo importante indicatore che orienta pazienti e specialisti nella scelta di terapie e stile di vita. È tutto appresso con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

0: by Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.
2: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in Piano Centro a Modena lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro di loro sono ancora ricoverati in gravi condizioni, una donna rischia la vita, è accusato di strage e lesioni aggravate. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri visita del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni ai feriti negli ospedali. Hanno incontrato anche Luca Signorelli, il cittadino eroe che è riuscito a fermare l'aggressore armato di coltello. Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica senza aumentare i margini di scostamento. Alla luce della crisi legata al blocco dello stretto di Hormuz, la Premier chiede a Bruxelles di riconoscere la sicurezza energetica come priorità strategica e che consenta la flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Gelida la risposta della Commissione, la posizione dell'Unione Europea non cambia, dice la Presidente von der Leyen, aggiungendo che viene comunque seguita l'evoluzione della situazione. Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale nazionale di 24 ore oggi proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Dopo 50 anni abbiamo riportato un trofeo molto molto importante a casa, siamo molto contenti. Non nasconde l'emozione Yannick Sinner che davanti al presidente Mattarella e Adriano Panatta torna a vincere gli internazionali d'Italia di tennis mandando in estasi il Foro Italico di Roma, sconfitto con un doppio 6-4 il norvegese Casper Ruud. Giornata storica anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno trionfato nel torneo di doppio maschile, è la prima volta per una coppia interamente italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buona altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: di Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: quando infili le cuffie devi sapere una cosa, che non devi più toccare i volumi.
1: No, no, mica.
0: Perché se tu tocchi i volumi mi dai fastidio, capisci? Perché è lo stesso volume mio.
1: Certissimo, ma non ho toccato il volume. Si vede che nel mettere dentro lo sdoppiatore il volume un attimino, allora questo qua abbiamo fatto è la prova del 9 che si abbassa.
0: Si abbassa. Allora il cavolo metti là e non tocchi più niente, va bene?
1: Ma io non
0: tocco. Ti taglio le manine con le cesoie.
2: Con le cesoie. No,
0: posso dire una cosa dei film quelli lì, quelli dei gangster che poi prendono quelli lì, se viziano, come si dice, le
2: torturano.
0: Li torturano, ah, roba ragazzi, ma non si possono vedere scene così. Poi io voglio capire una cosa, ma se uno veramente si fa togliere tutti i denti, tutte le unghie, si fa tagliare le falangi con le forbici da non è facile tagliare le falangi delle persone, cioè quelli con tanta velocità, tale facilità sta li staccano così, non è facile, voglio dire. Comunque beh, gli sta e parli alla fine, cioè voglio dire, ma scusami, tu sai che proverai dolore assurdo, no? Ti strappa le dita, le unghie, le cose così, ma voglio dire, ma parla subito, come si avvicina con le traglie. Allora ti spiego, allora la difurtiva è lì, è stato Gino, Pino e Francuzzo, sono stati loro che io prendo i soldi da loro, gli racconti tutto e dici guarda, per buona condotta ti lascio andare, vabbè, ti tiro via una falange giusto così per far vedere che è via. No, no, la falange no, vabbè, doppie punti, taglio le doppie punti. Invece no, questi si fanno togliere tutte le unghie, poi gli tirano via le falangi. Quando questo non c'ha falangi, non c'ha più unghie e non c'ha più denti, perché anche i denti di strappo, così là. Oh, sto dio, guarda. Il compare di quello che ha seviziato quello lì, dice, ma perché gli tolti i denti? Non ci capisce niente quando dice, quando parla. Rimettili. E come glieli metti? Con la colla, metti con la colla. Gli rimetti i denti, sono questo tutti storici. Hai messi male. E il film va avanti, le serie sono diventate così a forza di questi film. Cioè, è una serie. Chi? Giannino? Pasticcere. Giannino, ma si fa avanti ore. E tu ti guardi sta serie che è meravigliosa. Vabbè, andiamo avanti. Non so perché ho detto questa cosa, però. Vabbè, non lo. Forse perché ho visto un film di Sevizia Mendigua. Brutti da vedere, sono brutti. Allora, c'è uno che ha scritto: Catavolo, puoi dire ai miei colleghi che il venerdì pomeriggio alle 6:05 non possono tirare fuori nessun problema? Perché alle 6 si stacca, si va a casa, no? E venerdì pomeriggio c'è il weekend che ti aspetta e c'è sempre il dipendente cacà che dice qui c'è un errore, alle 6:05 me lo tiri fuori, cioè, dai, non si fa, dai. Questo non ha visto il film Il silenzio dei dipendenti, cioè è famoso film Il silenzio dei dipendenti. Shh, qui c'è un cosa c'è? No, c'è un bacanozzo qua. Il silenzio dei dipendenti è un film bellissimo, ragazzi, non l'avete visto, non posso andare avanti. Va bene, Cadavolo, Achille è un sicario, quando para la gente si smonta. Sì, sei tipo quelli che torturano le persone, vatti, invece di tirare via le falangi, le unghie, così, lo mettete seduto, legato tutto, gli mettete Achille davanti e deve parlare per 7-8 ore. Achille parla per 7-8 ore e dopo lo interroga, dopo devi ripetere tutto quello che ha detto lui, dice oh ammazzatemi subito, gli sta venendo male, poi gli sparano a un piede subito, a un piede.
1: Vabbè, però se è una cosa che può portare a una cosa positiva, cioè se è una tortura che poi può portare a un progresso, hai capito? Cioè l'importante è portare poi un avanzamento della cosa, della specie o comunque del fatto che sia
2: della specie,
1: hai capito?
0: Sì, quello che dici non si capisce veramente, non
1: a volte.
0: Però non fa niente, io devo prendere per il culo qualcuno, no? E quindi mi sembra anche giusto.
1: No, dico che a volte le prove sono proprio della vita.
0: Non fatelo parlare questo, che sarebbe lui, questo, manco quello, questo, quel e quell'altro. Vabbè, andiamo avanti. Allora facciamo così, mandiamo la pubblicità, nel frattempo voi certo. vi riprendete un attimo, Ugo diventa più bello, tu diventi più intelligente. E qua siamo.
3: Andrea
0: da tavolo
3: show su Studio Più.
4: Non ci resta che ridere
5: su Radio 60 70 80.

0: Radio 607080.
1: Che tra l'altro, caro Andre,
2: se stai passando una brutta giornata, io ti parlo solo a quello che dici, non se stai passando una brutta giornata nel 2013, questo perché prima ho parlato di brutte giornate, uno ha scritto subito, si collegano gli altri, siete avanti più di noi, vabbè, allora, se stai passando una brutta giornata nel 2013, questo ragazzo ha dimenticato la password del suo telefono con 150 bitcoin, ora valgono 11 milioni di dollari. Ma veramente? Ma allora no, però.
3: Allora sì? No, allora erano 150 dollari.
2: No, se tu non sai quando vale un
3: sono
2: bitcoin.
3: Allora i bitcoin sono aumentati di valore.
2: Sì, ma non è che costava un dollaro un bitcoin.
3: No, questo c'aveva, quanto è che c'aveva?
2: Ah, aveva.
1: Io dico, lui dice sempre che è ignorante in
3: no,
1: materia
3: scusa,
1: di matematica.
3: Ma, allora scusate, posso avere, mi puoi ridire quanto c'aveva lui? Nel 2013 quanto valevano i bitcoin che aveva?
2: Ma che ne so, non c'è
3: l'hai
2: scritto
3: detto, 150.
2: No, allora lui c'è scritto solo. Questo ragazzo ha dimenticato la password del suo telefono con 150 bitcoin.
3: Oh, ok.
2: Non è che valevano 150 dollari, cretino.
3: No, valevano, non valevano quanto gli 11 milioni c'è.
2: Cioè, l'ho detto io, cretino. Ma non mi segui tu?
3: Ma ti segui?
2: Ma sei su Radio Birichina.
3: No, oggi non ci comprendiamo.
2: No, tu lo comprendi.
3: No, non ci comprendiamo.
2: Cosa ho detto io? Scusa.
1: Lui ha detto che un ragazzo.
2: Che poi non l'ho detto, ho letto.
1: Lui ha detto che sto tipo qua sul telefonino c'aveva 150. 150 bitcoin.
3: Bitcoin.
2: Sembra la gangbang. I soldi che si ammucchiano.
3: Una la prima.
2: Andiamo avanti.
1: Nel 2013 sto tipo qua ha comprato 150 bitcoin.
2: Sì.
1: E lui non ha detto quanto valevano all'epoca.
2: No, okay. L'ho detto.
3: Si è dimenticato la password.
1: Oggi.
2: No, non fare adesso quello che vuoi seguire. Tu avevi sbagliato, avevi incompreso. Dillo. Non ammette le colpe. C'era. Okay.
3: Ho capito male.
2: Hai capito male. Rimetti gli occhiali, dai. Che sembra che devi partire da un momento all'altro. Sai la mongolfiera quando io la scaldano sotto che deve partire. Uguale.
1: E oggi questi 150 bitcoin valgono più di 11 milioni di dollari. Io mi ricordo che all'epoca, quando li sentivo, li regalavano, ma costavano.
2: Ma chi li regalava?
1: I bitcoin, sì.
2: Non è
1: sì.
2: Che li regalavano, costavano poco.
1: Sì, per dire, cioè, nel senso, te li tiravano dietro.
2: Te li tiravano, sì. Andavi al mercato, due bitcoin mi hanno colpito. Qua, te li tiravano
1: no,
2: dietro.
1: No, però per dire che costava pochissimo, sì, non so quanto, secondo. Forse tipo centesimi, capito? E adesso invece nell'arco del tempo ha preso sto valore assurdo.
3: Wilson!
1: Quindi sto tipo qua c'ha 150 bitcoin sul telefono, non trova più la password.
2: No, non è che non trova più la password, non hai capito niente.
1: Ma se la ricorda?
2: Aspetta,
1: se la ricorda,
2: fammi leggere.
3: C'è qualcuno che lo sa!
2: Allora, se stai passando una brutta giornata,
3: dai.
2: Nel 2013, aspetta. Questo ragazzo
3: sono diventati 300.
2: Ha dimenticato la password del suo telefonino con 150 bitcoin. Ora valgono 11 milioni di dollari. Ah, e sta cercando di sbloccare il telefono da anni. Ah, sono anni. Cioè, praticamente, mi ricordo la barzelletta, quello del. Sai che vai sulla luna e dici: qual è il tuo desiderio? Cosa vuoi portare sulla luna? E dici: io, chi le donne, chi fumava, come con le sigarette, no? Dopo, quando riatterra la navicella, dici: ma che, com'è? Vediamo le prime parole. E quello che è stato mesi e mesi sulla luna, solo con le sigarette, come apro la navicella, lui. Il fiammiferi. Che non aveva portato i fiammi. La stessa cosa, questo praticamente, questo ha comprato 150 bitcoin nel 2013, ha perso la password del telefonino, perché l'aveva messi nel telefonino, forse non
3: sì, ce l'aveva lì.
2: Che ignoranti che siamo, vamo quanti ignoranti. E sono anni che tenta di sbloccare il telefonino, perché nel frattempo il valore dei bitcoin è salito a 11 milioni di dollari, capisci?
1: Certo.
2: Pensa che bitcoione questo, cioè non, no, nel senso che la segna dalla pasta, la segni la pasta, certo. No? Sei un bitcoione proprio, non, vabbè, la battuta è di Massimo Lazzari, lo salutiamo, Massimo, grande Massimo,
3: cavolo, Massimo
4: Lazzari. Tutto più. Ci resta Radio 60 70 80.

0: Brenner.
1: Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura la notizia di un giallo nel napoletano. I carabinieri, dopo una segnalazione, hanno rinvenuto nella notte due donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati trovati sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da due diversi piani ascensore. Indagini in corso per far luce sulle cause dei decessi. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in pieno centro a Modena, lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro sono ancora in gravi condizioni. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri la visita ai feriti di Mattarella e Giorgia Meloni, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande, unite per dire no all'odio. Unanime la condanna politica per l'attentato avvenuto a Modena, che riaccende anche il dibattito sulla sicurezza. Vannacci e Salvini tuonano sulla revoca della cittadinanza, frena Forza Italia, cauta anche Fratelli d'Italia. Di sciacallaggio politico parlano le opposizioni. Medio Oriente, nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran. Dopo la riunione straordinaria tenuta ieri nel suo golf club in Virginia con i vertici della sicurezza nazionale, il monito del capo della Casa Bianca: l'Iran accetti l'accordo o sparirà. E per domani è prevista una riunione formale della Situation Room. Intanto Trump ha parlato al telefono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che avrebbe garantito il pieno sostegno di Israele in caso di un nuovo attacco contro l'Iran. E si aggrava ulteriormente la situazione in Libano. Nonostante il cessate il fuoco mediato dagli USA e formalmente in vigore dal 16 aprile, nuovi raid anche nell'area orientale. 18 in tutto le vittime nelle ultime ore. In uno degli attacchi sarebbe stato ucciso anche un comandante della Jihad islamica insieme alla figlia. È tutto, a più tardi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Puoi raccontare quando andavi al mare da piccolo con i tuoi familiari? Ma in che senso?
3: Non so se puoi raccontare quando andavi al mare.
2: Ma l'ho già raccontato forse.
3: Sì, qualcosa hai detto.
2: Uno non può uscire fuori con una frase del genere. Io non mi ricordo quello che dico, ragazzi, quindi scusatemi se a volte mi ripeto, però non ho memoria, cioè non c'è proprio nei segni particolari, capito? Ma come mai il manico della scopa arriva sempre in ritardo? Perché è strano, non lo so, perché non mi fate domande. Era la draghessa che si è innamorata di Ciuchino, poi hanno avuto dei figli, Ciuchini con le ali. Vedi che quindi infatti io mi domandavo sempre quando vedevo il film, ogni volta che lo vedevo tornavo indietro, perché volevo vedere il pezzo di quando il Ciuchino andava con la draghessa. Tipo, ti ricordi Tom Cruise, Mission Impossible, che si cala con le funi?
3: Sì, sì,
2: perché ci sono tutti i radar lì, come si chiamano le luci quelle verdi, come si chiamano
3: le luci verdi,
2: quelle che tipo ragnatela verde metal di lui, come si chiamano,
3: i laser,
2: ma tua sorella i laser,
3: le fotocellule
2: laserate che lui si deve calare dall'alto e deve passare in mezzo a tutte ste luci così qua là, perché c'ha gli occhiali da quelli in 3D, no? Quelli, vabbè, che vedono le luci, e deve passare in mezzo, che fa tutti i movimenti strani, poi col strano. Ecco, io pensavo che anche il Ciuchino facesse per andare con una draghessa, voglio dire, la draghessa è enorme, voglio dire, poi cioè ci vuole anche un coraggio altro che da ciuco, da leone, perché se tu vai con una draghessa, metti che questa non gli piace, questa si gira e diventi un carbonello, diventi un pezzo di carbone, non mi è piaciuto, e ti brucia, capito? Sei senza peli, esci fuori completamente glabro, senza peli, dici com'è andata? Non è andata bene, non gli è piaciuto. Ti vedo nero, lo so.
3: Nero.
2: Adesso mi mettono la credenza di Carlo Conti. Andiamo avanti. Comunque, che c'è? Ha alzato la mano?
3: Ho una battuta.
2: Attenzione, sentiamo la battuta.
3: La draghessa col Ciuchino. Sai come si chiamano i figli? Come cosa? Aspetta, no, ho sbagliato.
2: Mamma, ragazzi.
3: Allora, tra una diavolessa.
2: Una draghessa.
3: L'ho quasi bruciata. Non l'hai già capita, no, l'ho bruciata.
2: Ma non ti preoccupare. Aspetta, ho confuso le menti. La gente adesso ha pensato altro. Adesso non sbagliare, se no devo fare un'altra cosa.
3: Tra una draghessa e il Ciuchito, sai come si chiama?
2: Il Ciuchito.
3: E il Ciuchino. Tra una draghessa e il Ciuchino, sai cosa nasce? La diavolina.
2: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Io non so se ce la posso fare stamattina.
3: È tutto sto
2: caso. Sull'ipotesi barattolo di Ugo quando morirà, insomma, che io stamattina sono fissati su due o tre cose stamattina che ho detto. Sul fatto che quando moriremo andremo nei barattoli delle conserve, quelli di vetro, dove c'è il tonno, le acciughe, i pomodori. Uno ha scritto: sull'ipotesi barattolo di Ugo potrebbe tranquillamente lasciare la scritta pelati. In effetti, ha ragione. Se muore Ugo lo mettono in 250 barattoli. Vabbè, siete cattivi però, come se fosse grosso e anche dimagrito, cioè le orecchie più magre, ragazzi. Sono le orecchie, basta. Non orecchie belle di Ugo. Tu mi ricorda Golia, sai, caramella Golia, quella,
3: sì,
2: che tu tiravi e si apriva.
3: Me lo ricordo, sì.
2: Golia, bella Golia.
3: Sì, Golia.
2: O come si chiama quella rossa
3: rossana.
2: Rossa, bella. Tu tiravi le orecchie e si apriva la caramella. Boh, tu mettevi. Buona, bello ricordo. Per quello che tu apri, tira orecchie di Ugo e esce fuori sorpresa. Esce fuori
3: sorpresa.
2: Lascia stare, tu sorpresone. Bravo. Andiamo avanti, ragazzi. Non so se ce la faccio stamattina. Ugo dice sempre le stesse cose, ma non è vero,
3: dai,
2: ragazzi, dai.
3: C'è palla, cioè,
2: no, veramente, poveraccio, voglio dire, cioè, è limitato lui, non c'ha il decanter, come si dice? Il limiter. Come si chiama? Il limite quando tu metti la macchina in boss, 180, basta, più di 180 non fa.
3: Sì, il limite, cosa?
2: Il limiter.
3: Come si chiama? C'ha un nome, non mi viene.
2: Sì, quello lì, il decanter limiter. Ah, vediamo.
3: Il cruiser.
2: Sì, il cruiser. Cruise control.
3: Bravo.
2: Ah, quello è infatti. Andrai. Sono diventato russo. Andrai, tu sei una. Non cominciamo. Sono una. Compra una cassaforte usata per 15 euro e dentro ci trova un lingotto d'oro da 250 grammi. Hai capito?
3: Ammazza.
2: Valore 32.000 euro. Con 15 euro. Si è comprato una cassetta usata, dentro c'era un lingotto d'oro. Vabbè, è successo anche a me,
3: Ma dove?
2: No, ho comprato una macchina usata, nel cruscotto una dentiera ho trovato. L'ho data a mio padre, mi fa, sei cretino, è usata. E provala, papà.
3: Provala!
2: Non si sa mai. Ti fai sta pomiciata gratis. Dai. Va bene, allora, canzoncina, forse torniamo, non lo sappiamo. Questa è una canzone bellissima, nuova, dai.
0: Non ci resta che...
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Perché mi hai abbassato la cuffia? Me l'hai abbassata?
3: No, così? Allora ti spiego. Quando inserisco lo sdoppiatore.
2: No, ma tu adesso no. Hai abbassato.
3: No,
2: ma
3: inserendo lo sdoppiatore.
2: Ti inserisco qualcos'altro.
3: Mi ascolti?
2: Una bomba non esplosa della seconda guerra mondiale. Te la inserisco. Là dove non batte il sole.
3: Nell'inserire lo sdoppiatore. Anche questo
2: sei
3: concetto.
2: Fantastico, guarda, sei meraviglioso. No. Sei fantastico come i peli nel naso. Uguale.
3: Io infatti quelli che escono.
2: Non
3: un
2: mi
3: po'
2: interessa! Era per dire, se quando vedi uno con le liane, no? Che escono fuori dal naso. Ma perché non si tira via le liane? Ugo ogni tanto c'ha le liane, già.
4: No, quali liane?
2: Vabbè. Ugo, sì, perfetto! Sei perfetto, fai benissimi i conti! Non c'hai i peli nel naso, sei.
4: No, ce li ho, ma me li accorgi.
2: Biondo e riccio, alto con gli occhi azzurri, vabbè.
4: Scusa! Ah. Ma perché tutti i difetti li devo avere io?
2: Ma no, io ho i difetti, sono un disastro!
4: Ma cos'è io? Quello che
2: ma se tu mi dici c'hai i peli nel naso, sì, è vero!
4: E tutti ce li abbiamo!
2: E tu hai detto io non ce li ho!
4: Ma no, non le liane! Cioè, non lunghi!
2: Ogni tanto sì, Ugo!
4: Cioè, faccio, ma poi
2: nelle orecchie escono. Lui li unisce a quelle delle orecchie!
4: Aspetta!
2: Cioè, tipo i baffi, come si chiamano? I Mustafa!
4: I Mustafa
2: era il tuo amico senegalese, Mustafa! Franco Mustafa!
4: Ma chi?
2: Ha avuto la mamma italiana, la mamma senegalese, vabbè.
3: Sei in una lingua i baffi si chiamano o i mustaccia o i Mustafa, sì, non mi ricordo.
2: Penso mustaccia.
4: Sì, mustaccia, quel che fai Nico per i bambini, con la col. Fatto?
2: Ma chi è?
4: Mustaccia, era Mustafa.
2: Mamma mia. Vabbè, io ho imparato una cosa, ragazzi, gli scoiattoli quando cadono dall'albero, cadono esattamente come i supereroi. Ci hai mai fatto caso?
3: No, io non. No.
2: Cadono con le zampe posteriori e con una zampa, una sola, l'altra in aria, e cadono così. Come i supereroi. Sai i supereroi quando. Superman, quando sì. Cade dal settimo piano, no?
4: Settimo piano.
2: Bam, cade così, capito?
4: Sì, sì.
2: Se ci fai caso, lo scoiattolo cade esattamente come i supereroi, capito? Zampe dietro e quella davanti, una sola. E poi per dire, ne basta una.
4: Certo.
2: Cioè, non è, sette piani sono, non è che. Bam, per dire. Uè, sfigato umano, te, guarda qua. Cioè, e con l'altra niente, con l'altra saluta.
4: Ma chi?
2: Saluta il pubblico.
4: Quale pubblico?
2: Sono io. Sono Roddy Thor. Il nuovo supereroe. Roddy Thor. Lo scoiattolo. La battuta di Carmine. Ocone.
4: Ma chi è?
2: Carmine Ocone si chiama. Non è che... A chi l'hai mangiato il filo spinato? Può essere. L'hai ingoiato. Era una battuta. Stai ragionando sulla battuta. Ti ha fatto sì. Una battuta. Visto che parli così. Probabilmente c'hai il filo spinato in bocca, capito?
3: Io con la lingua.
2: Hai le puntine.
4: Magari ci arriva.
3: Con le lingue ho fatto.
2: Con le lingue, quante ne hai?
3: Con la lingua.
2: Ok.
4: Andrea, c'è il blocco corto.
2: Tua sorella.
4: Ora è giusto.
2: Quella grandissima castagnare tua sorella. Anche lei è corta come te.
5: Andrea.
2: A tavolo.
5: Show.
0: Su Studio Più. Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Il grandissimo pezzo di Galas Gang insieme a Mario Vega, progetto di Nillo Fosso, insieme al grande astronauta giapponese Toiko Akena.
2: Va bene ragazzi, buongiorno, venerdì, dai, bando alle i problemi, così le problematiche, bando alle problematiche. Allora, dobbiamo pensare in positivo, bisogna pensare in positivo, la gente già è nervosa, c'ha la faccia da pioggia, perché quando da noi piove per più di 24 ore, alla gente viene la faccia da pioggia, la faccia da pioggia è la classica faccia di quello che va al supermercato e non sa cosa comprare, la stessa faccia, no? Tu vai al supermercato e dici, ma c'ho tutto a casa, cosa compro? Perché sono qua? Cioè non, quasi quasi me ne vado, cioè non, è la classica faccia da pioggia. Allora farei un minuto di silenzio ragazzi per tutte le zanzare morte, perché erano uscite fuori le zanzare con il primo sole, erano uscite milioni e milioni di zanzare, chiaramente con questo freddo sono morte tutte, non c'hanno i piumini, non c'hanno le calosce non c'hanno le niente, e che sono morte tutte, quindi crepate completamente, quindi milioni e milioni di pensa che noi quando ci sono le disgrazie, no? Diciamo, c'è una disgrazia, tipo il Covid, cioè, le zanzare dicono la stessa roba, usciamo, c'è il sole, bam, sterminate tutto, allora, sì, e fra loro diranno, sai che sei, si è freddo, freddissimo, morto mio cugino, mio zio, fratello,
3: ma che accento
2: è marocchino, ci sono anche le zanzare marocchine, va bene, quindi bisogna pensare in positivo, pensiamo che non siamo zanzare, per esempio, e non siamo morti di freddo, pensate in positivo. Allora, chi siamo, lo sapete, lui è Luca da Carpi, io sono Mario da Brentonico, trasmettiamo qui su Radio Studio Più dalle Alle, ma soprattutto in compagnia di uno che non è mai puntuale. Sai che c'era un astronauta giapponese che non era né un astronauta, né un esperto di volo, né un ingegnere, era uno che fumava e basta.
3: Ma chi?
2: Sì, te lo giuro. L'avevano mandato il primo giapponese a andare sulla Luna, sai quando c'è stata la moda di andare sulla Luna, no?
3: La moda.
2: Tutti i paesi, c'è andato l'America, ci fa la Cina, ci fa quello, ci fa la Russia, ci fa anch'io. Allora, tutti mandavano un astronauta così. I giapponesi non ce l'avevano. I giapponesi l'avevano semplicemente gente normale. Ah, tarica. E dici, chi mandiamo? Ma uno per strada. C'era uno che fumava per strada, su una panchina. Gli hanno detto, come ti chiami? Non mi sembra che Tokyo. L'hanno mandato nello spazio. Questo però non avevano mandato le sigarette, come la barzelletta, no? Io mandato le sigarette. Quello impazziva perché era sulla Luna, famoso perché tutti che lo riprendevano, no? I telegiornali giapponesi si collegavano lì, sigaretta! Però hanno mandato uno, diciamo, non esperto sulla Luna, cioè, l'avevano anche soprannominato Mi fumo una siga. Mi fumo una siga. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Una storia triste questa, insomma.
3: Che storia,
2: Per farvi capire che sono storie tristi. Quindi se voi non avete queste storie tristi dovete essere felici. Ma chi è che mi chiama a quest'ora, dai? Ah, a proposito, ricordami dei braccialetti, gli angioletti, sai, la signora dello scherzo.
3: Sì,
2: mi ha mandato una valanga di foto di braccialetti, cose così, quella. Io dopo la richiamerò e dico, ma sono delle schifezze pazzesche.
3: Dai.
2: Vediamo la reazione. Buongiorno Catavolo, chiama Elide e fai uno scherzo questa sera, ha prenotato in una pizzeria a Rovere, andiamo a festeggiare, che cosa? Vabbè, dopo ragazzi siamo già pieni di scherzoni da fare. La zanzara di mia moglie non è morta. In che senso? Ah mamma, come sei becero veramente, fossi tua moglie ti avrei già lasciato. Voglio, allora, chi siamo? Ci siamo già presentati, lui è, se volete mandarci notizie da commentare o scherzi da fare lo fate, lui è lui, io sono io, insomma, non importa, tanto non diventeremo mai famosi, non ti preoccupare, sulla lapide diranno sconosciuto. uomo senza nome e senza vergogna. Allora, che stavo dicendo, non mi ricordo più, scherzi, il numero, vai col numero
3: 338,
2: perfetto, basta così, e se vi va, altrimenti niente, fatevi un giro e basta. Sarebbe bello oggi non andare nessuno a lavorare, capito? Tutti che girano per le strade piene, imballate di gente, ma sono tutti in vacanza oggi. Sì, tutti in vacanza. Con perché oltre la pioggia c'è di più, ragazzi, eh? Occhio, occhio, occhio. 19.
4: Ma cosa?
2: È un numero. Oggi me lo voglio giocare il 19.

0: ragazzi, la canzone è molto bella, però dobbiamo andare in pubblicità. Niente, volevo salutare, ieri sono andato a fare un provino per un'azienda importante, insomma, no? E niente, questo qui, il proprietario dell'azienda mi ha detto: ti do questo computer, prova a vendermelo. Un'azienda di marketing e via dicendo. Allora ho preso il computer, l'ho portato a casa e stamattina, verso le 6:30, mi ha chiamato e mi fa: oh, il computer, gli fa 50 euro.
1: Ma cosa? Ma scusa, cosa?
0: Alle 12 mi assumono. Va bene, allora, pubblicità, forse qua siamo dopo, non lo so, non si sa.
2: Potremmo anche morire.
3: Su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
5: Non ci resta che ridere!
2: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok, salute e benessere.
4: È lunedì 18 maggio, buona giornata da Francesco Bianco. Siamo all'appuntamento con Ok, salute e benessere. Immaginate la scena, lei è al terzo mese, combatte con le nausee mattutine e una stanchezza cronica. Improvvisamente anche lui inizia ad avvertire giramenti di testa, strani dolori addominali e una voglia incontrollabile di sottaceti a mezzanotte. Sembra la trama di una commedia, ma per la medicina è una realtà diffusa quanto misteriosa. La sindrome della Couvade. Il termine deriva dal francese couvea, che significa covare, e descrive una condizione in cui il partner manifesta sintomi fisici identici a quelli della compagna incinta. Non è una malattia ufficiale, ma una risposta psicobiologica profonda che riguarda quasi un partner su due, pensate, a livello globale. Per decenni la psicanalisi ha liquidato il fenomeno con una forma di gelosia o ansia. Oggi la ricerca si sposta sulla biologia. Studi condotti dall'Università del Michigan hanno rivelato che i futuri padri subiscono veri e propri shift ormonali, quindi cambiamenti ormonali, durante i 9 mesi di attesa. Calo del testosterone aiuta il maschio a diventare meno aggressivo e più orientato alla cura, e poi variazioni di estradiolo che favoriscono l'accudimento e il legame con il nascituro. Questi cambiamenti possono tradursi in sintomi fisici reali, aumento di peso, mal di denti, sbalzi d'umore e persino dolori che mimano il travaglio. In alcuni paesi come la Polonia o la Cina la prevalenza di questi sintomi raggiunge picchi del 70% sui futuri papà. La scienza moderna suggerisce che la Couvade sia la manifestazione visibile di un cablaggio cerebrale. Uno studio del 2024 ha confermato che il volume della materia grigia nel cervello dei padri si riduce dopo la nascita, proprio come accade nelle madri. È un processo di potatura sinaptica che rende il cervello più efficiente nel leggere i segnali del neonato e nel creare il legame affettivo. Non è una patologia, è pura empatia umana, spiegano gli esperti. La sindrome della Couvade è, in ultima analisi, il modo in cui il corpo del partner si prepara a una delle trasformazioni più radicali della vita adulta, riflettendo lo stress, l'emozione e il profondo coinvolgimento nel percorso di cura. Dal punto di vista strettamente clinico, la sindrome della Couvade non è classificata come una patologia medica, vi dicevo, quindi non esiste un protocollo farmacologico standard. Tuttavia, poiché i sintomi fisici e psicologici sono reali e spesso invalidanti, il trattamento si concentra sulla gestione delle cause sottostanti, stress, ansia e cambiamenti ormonali. Ecco i principali approcci terapeutici consigliati dagli esperti. Poiché la sindrome è spesso una manifestazione psicosomatica dell'ansia per il nuovo ruolo genitoriale, parlare con un professionista può aiutare a ridurre l'ansia da prestazione, gestire la gelosia della triade, affrontare sentimenti inconsci di esclusione dal legame simbiotico tra madre e feto, e validazione, sapere che i sintomi hanno un nome e che molti altri uomini li provano, riduce il senso di isolamento. Naturalmente la ricerca mostra che la conoscenza riduce l'incertezza, che è il principale motore dello stress. È opportuno partecipare attivamente ai corsi preparto e una pianificazione pratica. Preparare la cameretta o informarsi sulla gestione del neonato trasforma l'ansia in azione costruttiva. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: leggendo. Già faccio fatica a leggere. Se mi chiamate mentre leggo, sento anche il rumore, è un casino. Non, mi si confondono le idee. Vabbè, c'è questo che fa 50 anni. Dopo lo chiamiamo, vediamo. Vabbè, tutti gli scherzi dopo li selezioniamo e non li facciamo. Va bene? Ti stai dimenticando gli auguri a colui che ti paga lo stipendio. Ah, Claudio!
1: È vero, oggi è il compleanno di Claudio.
0: Boss, auguri, boss. Ciao, Claudio, auguri. Gli abbiamo già fatto, però, insomma, oggi è proprio il compleanno.
1: Oggi è il compleanno.
0: Oggi facciamo gli auguri. Puoi tagliare questo pezzo, poi adesso butta tutto. Cioè, non auguri, capo. Sei il più bello, più figo, più intelligente e il più bravo di tutti.
1: Certo.
0: Ok, questo glielo mandi per favore. Certo. Grazie. Ok. Buongiorno, faresti lo scherzo alla mia amica? Dopo. Madonna, quanti scherzi! Buongiorno, stupidi, ancora, ma basta! La gente comunque. La gente è bella perché. È come si dice?
1: È varia.
0: No, non volevo dire questo. Allora, la distanza da cui gli animali riescono a sentire il nostro odore. Ah, c'è la classifica. Allora, il nostro naso sente il nostro odore, l'odore di un nostro familiare, diciamo, a 1,5 metri.
1: Ah.
0: Non di più, cioè se è a 2 metri non senti l'odore, capito? Infatti io fra me e te non sento l'odore perché siamo a 2 metri.
1: Ma c'è il vetro,
0: Adriano. Appunto, quindi meno male. Quindi ringraziamo tutti i vetrai. Il gatto 200 metri. Ammazza, cioè il tuo gatto chiaramente sente il tuo odore a 200 metri. Quindi il corridoio lunghissimo. Infatti a casa, vedi, non... Se vuoi nasconderti dal gatto devi fare un corridoio di almeno 300 metri. 2,10. Il cinghiale 700 metri. Il cinghiale sente il tuo odore a 700, quindi sente l'odore del cacciatore a 700 metri. Tanta roba. Il cane 2 chilometri. Ammazza, 2 chilometri.
1: Il cane sì, c'ha un bel naso.
0: C'ha un bel naso. E ride, c'ha un bel naso e ride. No. Comunque 2 chilometri il cane. Il tuo cane quando tu... già ti sente a 2 chilometri, mentre stai parcheggiando in piazza si agita, dice sta arrivando le crocchette, sta arrivando il lupo 3 chilometri. Ammazza, 3 chilometri sono tanti. Il lupo, infatti, quando uno va nelle tipo Yellowstone, no? Come si chiama quella? Nella neve dove c'è la zanna bianca, lì non sono i lupi, come si chiamano?
1: Nei Pirenei,
0: sì, ma quali Pirenei?
1: Vabbè, in montagna.
0: Ah, l'ignoranza, ragazzi. L'elefante 19 chilometri. Ma chi è che c'ha un elefante, voglio dire? C'è vabbè, comunque c'è il lupo cecoslovacco, no? Adesso va di moda, no? C'è gente che va in giro con il lupo cecoslovacco, dice ma non parla neanche l'italiano, cioè non...
1: cosa?
0: È cecoslovacco, non... vabbè, comunque l'orso 30 chilometri,
1: ah, sì,
0: ammazza, 30 chilometri, cioè quindi tu mi vuoi dire che l'orso sente l'odore umano a 30 chilometri di distanza? Ah, beh, tanta roba, ragazzi, cioè non vabbè, quindi praticamente quest'estate quando un autobus apre le porte a Brescia, un orso in Abruzzo vomita. Cioè questo questo mi vuoi dire.
2: Cavolo.
0: Ragazzi, la battuta di Alessandro Passafiume.
1: Ma chi è?
0: Passafiume. Ciao Passafiume. Ah, prova tu a entrare d'estate in un autobus a Brescia. Devi smontarti il naso. Me lo tiene questo per favore? Lei è l'autista. Me lo ridà dopo quando esco.
3: Non ci resta che ridere.
4: Su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Gini Cordano, che dobbiamo fare lo scherzo dei braccialetti.
2: E lo facciamo adesso, Andrea.
1: Lo facciamo adesso. Allora, ti ricordi i braccialetti?
2: Sì, numero 80.
3: Micaela?
2: No.
3: Micaela,
2: il numero di telefono numero finiva con lo 84.
1: Gabriella? Gabriella? No, non era Gabriella. Come si chiamava?
3: Micaela o Michela?
1: Braccialetti, vediamo.
2: No, forse era Alberta.
1: Braccialetti, no.
3: Metti Micaela o Michela.
1: Se ricorda. Ma perché mi ricordate niente voi?
3: Io sto iniziando da tre quarti d'ora. Metti Michela o Micaela.
1: Angioletti. Io l'ho memorizzato.
3: Qua. È lei.
1: Buongiorno. Ah, eccola qua. Mi ha mandato. Scozza, concentrati. Allora, mi ha mandato dei braccialetti che lei fa, vedi?
3: Okay.
1: Questi sono gli angioletti.
3: Ma
1: secondo te è un angioletto questo? È un portachiavi angioletto.
4: A me mi sembra niente, me ne confondico niente.
1: Perché le ali ci sono, ma ci sono anche due falle. Adesso
4: quello è il problema.
1: È vero, è maschio, l'angioletto è maschio.
2: Ma non ha senso.
1: Sicuramente. Allora tu gli dici: l'angioletto mi piace, però l'angioletto deve essere assessuato, signora.
4: Sì.
1: Può togliere le palle?
2: Ma cosa?
1: Gli devi dire così, ok. Adesso la chiamiamo. Aspetta,
2: Ma mi aiuto. Aiuto.
1: Io parlo prima io, poi gli dico: e che sono per te gli angioletti. Ne vuoi un centinaio?
5: Pronto?
1: Pronto, signora, sono Franco di ieri che ho chiamato per gli angioletti.
5: Sì.
1: Ho visto le foto, signora, belli, complimenti.
5: Sì.
1: Complimenti. Fate un sacco di cose, ho visto, non solo gli angioletti.
5: Sì. A perdi tempo.
1: No, insomma, ci vuole tanto tempo per fare. L'angioletto è bello, ho visto le ali così, è bellino, che non un portachiavi quello, no?
5: Sì, esatto, un portachiavi. Io prendo l'angioletto, poi dopo ci metto il gancio e lo faccio come portachiave, sì.
1: Perfetto. Sì, signora, le passo un mio amico, mio diciamo collega, che a noi ci servono per un'associazione, ce ne servono un centinaio. Sono tanti?
5: Mamma mia, allora li devo ordinare perché.
1: Vabbè, ma ci abbiamo un po' di tempo, no? Non è che ci servono proprio subito. Però, mio amico, scozza.
5: Ci vogliono.
1: Le passo il mio collega Scozza che le vuole dire qualcosa sull'angioletto. Nat, che gli piace anche a lui. Pronto?
4: Sì. Mi senti?
5: Sì.
4: Allora, sì. Gli angioletti sì, non sono proprio. Perché non sono. Cioè, secondo me sono una parte un po'. Non hanno, cioè, sembra un sesso solo, dire, un sesso Scozza, solo comunque.
1: Non ho capito.
4: Cioè, hanno come un sesso solo, cioè, hanno le palle. Sì, hanno, cioè, nel senso, non sono. Assessuati, posso dirlo? Cioè, hanno le palle questi angioletti. Non capisco.
2: Ma
4: come mai?
2: Come? Dov'è la signora?
1: Pronto?
5: Non ho capito.
1: Dice che l'angioletto
4: si vedono le ali però hanno due palle.
1: Ma quello è il corpo.
4: Quello è il corpo delle palle?
1: È il corpo, signora.
5: Vicino quello.
1: Quello è il corpo, no?
5: Sì.
4: Ah.
5: Sì.
1: Non sono le palle, insieme.
4: Sì, no, devo dire le palle, le palline.
1: No. No, è la testa e il corpo, no?
2: Cosa sta succedendo?
5: Esatto, sì.
1: Lui l'ha vista come le vedi, come le palle tu.
4: Due palle, sì.
1: No, ma è il corpo e la testa.
4: Ho capito il corpo.
1: Non ti piacciono?
4: Non saprei cosa dire. Devo pensarci? Non mi piacciono.
1: Non ti piacciono?
4: Non mi piacciono.
1: No.
4: Non mi piacciono.
1: Mannaggia. Li possiamo stringere un po' le palle, signor, che non sembrano palle?
2: Non sa.
5: No, arrivano così.
1: Ma non cos'è? Una stretta con le pinze, qualcosa?
2: Le pinze? Cosa?
5: No, si possono, si rovinano perché c'hanno i brillantini.
1: C'hanno i brillantini.
2: Le palle con i brillantini.
1: Che cascano i brillantini. Se le stringe, cascano i brillantini.
4: Ho capito.
5: Io ce n'ho un altro tipo.
1: Senza palle?
2: Cos'è?
5: Sì, no, quelli lì non sono palle.
1: Sì, no, nel senso che si vedono le. Non sono palle, però sono palline, insomma, sono.
2: Aiuto.
5: Sì, sono due palline che formano l'angioletto, poi dietro ci sono le ali.
1: Infatti, le ali si vedono meno delle palle rispetto.
5: Io ce li ho, cioè, arrivano così, e poi dopo ce n'è un altro tipo cioè, praticamente c'è un pendolo,
1: sì,
2: pure
5: una pallina,
1: sì,
5: che dietro ci sono sempre le ali e è un po' diverso.
1: Quindi c'è un pendolo e una pallina sola.
5: Sì, esatto.
1: Capito, Scozza? C'è una pallina sola.
4: niente da fare, non mi piacciono.
1: Non ti piacciono le palle?
4: No, le palle non mi piacciono.
1: Ma non sono palle, è il corpo. Okay.
4: Ah, il corpo, scusa, le volevo dire.
1: Non è, tu la vedi come una palla, ma non c'è niente.
4: Infatti,
1: non
4: si vede che
1: ma ultimamente... senza palle non ce l'ha, signora.
2: Cosa?
5: No.
1: Niente, proprio. Non,
5: le angioletti sono così.
1: Le angioletti sono così.
5: Adesso io a casa ce n'ho un altro tipo e posso fare la foto dell'altro tipo.
1: Ecco, ci mandi la foto dell'altro. Se non c'ha le palle, secondo me può andare.
2: Ma che telefono?
1: Che vanno in chiesa sti angioletti, capito? Quindi non...
5: questi cento portachiavi li voleva lei o li voleva il suo amico?
1: No, li vuole un'associazione la nostra, li vogliamo insieme per una chiesa, capito? Però ci presentiamo lì con gli angeli con le palle, insomma non...
5: Ma allora ce ne sono tanti altri, perché ci sono anche gli elefantini, ci sono tante cose.
1: E l'angioletto ci piaceva a noi,
5: l'angioletto, no, guarda, quello lì il suo collega sbaglia proprio, perché non sembra.
1: Vedi che sbagli, c'ha ragione, perché non so palle. Tu le vedi le palle, ma non so palle.
4: Ho capito.
5: No, sono due. È proprio l'angioletto che è fatto così, che è tutto brillantinato, non si può stringere.
1: Mi sta venendo da piangere, gli sta venendo.
4: No, no. Perché è una roba un po' strana, questi angioletti qua. Io non so. Io prima patto ho visto. Posso dirlo?
1: Sì,
4: due palle.
1: A primo impatto.
4: A primo impatto proprio.
1: Ma se gli mettiamo dei capelli su una palla, magari.
2: Ma che cosa? Cosa?
1: Pronto?
4: E diventeranno come diventeranno.
5: Ma sì, ma li prendi in giro? Ma come si fa a mettere dei capelli?
1: No, dei peli, dei peletti.
2: Peli? Quali no, peli? No.
1: Nessun velo.
2: No. Scusate.
1: No. Ma ce li mettiamo noi, signora.
2: Cosa?
1: Pronto?
5: Sì, ma
1: biondi, dell'angioletto che è biondo, un ricciolo biondo.
2: Un ricciolo biondo.
5: No, non si fa, io non li faccio queste cose.
1: No, lo facciamo noi li compriamo, poi ci mettiamo sopra dei ciuffi biondi di pelo che ciuffi? Sembrano i capelli dell'angioletto su una palla, almeno si capisce, capito?
2: Lo sa.
5: Guardi che le rovine. Io non è che mi devo.
1: Non ma non metto i peli neri, signora, metto dei peli biondi.
2: Non ce la faccio.
5: Io non so, io faccio quello che vuole, io non so che cosa dire.
1: Allora, se mi fa 100 angioletti con i ciuffi biondi in destra, li prendo tutti e 100.
2: Sei da voraccio.
5: Ma non si attaccano i peli.
1: Col Vinavil, signora, con una l'attac, come no?
2: Aspetta.
5: No, io non li faccio queste cose.
1: Niente, non senza no. Pelo li fa lei.
5: Sì, no, io l'angioletta è così.
1: L'angioletta è così. L'angioletta è così, senza pelo. Non c'ha pelo.
4: Né pelo né contropelo proprio. Cioè, proprio. accidenti,
5: Se vuoi io gli mando la foto di quell'altro.
1: Allora, ci mandi la foto dell'altro.
5: Sì, va bene.
1: Va bene, aspettiamo, grazie. Arrivederci.
2: Che cazzo? Arrivederci.
1: No, ma ragazzi,
2: non ce la faccio.
1: Pelo e contropelo, volevo morire. Né pelo né contropelo.
2: Aiuto.
1: Se mi manda altre 70 foto. Alla fine dobbiamo comprarli sti angioletti.
4: È venuto a spuntare, scusate.
1: Hai vinto un angioletto.
4: Ho vinto un angioletto.
6: Non ci resta che
0: Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Piccolo intermezzo nel mare di musica che va in onda tutti i giorni qui da Radio 60 70 80. L'appuntamento con le Hit Parade del passato. Sono 10 minuti, ma regolarmente ogni ora noi ci presentiamo per ricordarvi che cosa accadeva dentro le classifiche di vendita italiane ed anche americane, proprio nel periodo in cui ci si sta parlando. Quindi siamo in questo momento intorno alla metà superata ormai del mese di maggio. L'anno in questione è il 1965, è un anno d'oro per una delle nostre artiste più amate, e la classifica che aveva come regina assoluta Mina con Un anno d'amore, Nini Rosso al punto numero 2 con la sua famosissima Il silenzio, quindi Richard Anthony al 3 con Piangi, e la colonna sonora per un pugno di dollari di Ennio Morricone, quindi un'altra colonna sonora al punto 5 con Shirley Bassey e Goldfinger, indimenticato James Bond, Sean Connery. E quindi in fondo invece, verso la posizione numero 10, troviamo una ragazzina, una giovanissima, che però già allora era protagonista di televisione, serie televisive, di cinema, di dischi, campione di incassi, artista di livello internazionale, e stava vivendo il suo momento d'oro. Era già esplosa con il grande successo, pubblicando almeno 4-5 dischi di grandissima fortuna. Qui la troviamo in Hit Parade con uno dei suoi pezzi forse che sono meno noti al grande pubblico, ma che noi ritroviamo così volentieri all'interno delle nostre Hit Parade. Rita Pavone.

pallone sul cucuzzolo, alla mia età come te non c'è nessuno, cuore erano già state pubblicate, quindi quando siamo in questo periodo del 1965 è già una regina assoluta, l'abbiamo ritrovata davvero molto volentieri nella nostra classifica di quell'anno, un saltino in America perché ricordiamoci, il 1965 è l'anno topico, l'anno dopo il successo mondiale dei Beatles e avevano infatti al primo posto assoluto in America dal loro album Help, questa splendida Ticket to Ride.

Periodo di grande innovazione, quello dei Beatles con la pubblicazione di Help. George Martin mette a disposizione dei ragazzi nuove tecnologie in sala di incisione che permettono alla loro creatività di dare nuove sfumature alla musica. Ticket to Ride è un titolo che arriva

assenza di malattie venere. Allora John, definì questi certificati Take a to Ride. Lasciamo lo spazio dedicato alle parade perché si chiude qui. Noi ci risentiamo tra un'ora circa quando torneremo con un'altra decade. Ricordatevi che potete ascoltarci anche sullo stream di 60 70 80.it.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time c'era una volta
1: Hit Parade.
0: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
2: Sempre interessantissime le selezioni musicali di Radio 60, 70, 80 e ogni tanto in mezzo a questo mare di musica c'è lo spazio dedicato alle classifiche. Ogni ora circa noi ci prendiamo quei 10 minuti che servono per fissare un po' la nostra memoria su quello che accadeva tanto tempo fa all'interno della Hit Parade. In Italia all'epoca al punto 1 c'era Domenico Modugno con Piange il telefono, quindi una cover di Parlami d'amore Mariù interpretata da Mal, fortunatissima. Un altro bravissimo musicista al terzo posto con una sua realizzazione, si chiama Aria ed è Dario Baldambembo. Quindi al quarto un progetto, Bimbo Jet con El Bimbo, che ha fatto ballare un sacco di gente per molto tempo. Mentre se andiamo a guardare più giù, verso la posizione numero 7 troviamo l'esordio dietro la telecamera per Adriano Celentano, che si, o meglio detto la cinepresa, più corretto dire, perché si inventa regista, attore, montatore di un film, il suo momento è magico, questo film si chiama Yuppidoo e noi da quella colonna sonora andiamo subito ad ascoltarci la canzone che dà titolo a tutto l'album.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time, c'era una volta hit parade.

Sentire Celentano cantare in inglese è come dare una martellata in una cristalleria, però in fin dei conti il personaggio è questo, vulcanico, grande protagonista degli anni 70 con la colonna sonora del film che abbiamo appena ascoltato. Invece andiamo in America e troviamo uno che l'inglese lo sapeva parlare molto bene, visto che era nativo, ma era in classifica anche da noi con un suo celebre successo, l'uomo da 100 milioni di dischi venduti, Barry White, You're the first, the last, my everything.

0: Barry White fa parte di quella schiera di artisti che ci hanno lasciato troppo presto, un talento formidabile che avrebbe potuto regalarci ancora tantissime soddisfazioni se una malattia non lo avesse portato via anzitempo. E pensate un po', le sue ceneri sono state disperse nel mare da Michael Jackson nel 2003. Si chiude l'appuntamento dedicato alle parade del passato, vi lascio insieme alla grande musica di Radio 60 70 80, noi ci risentiamo come al solito fra un'ora circa. Buon ascolto.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura un importante sviluppo che riguarda l'incidente avvenuto alle Maldive in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Fonti locali riferiscono che sono stati individuati i corpi dei 4 nostri connazionali, notizia confermata anche dalla Farnesina. In azione da questa mattina il team composto da 3 esperti finlandesi. Finora era stato ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Ora a Modena potrebbe essere stato il forte risentimento per non aver trovato un lavoro adeguato a spingere Salim El Kudri a travolgere i passanti con la sua auto a folle velocità sabato pomeriggio nel centro cittadino. Trovate delle mail piene di insulti inviate ad un paio di università dal 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
2: Fatemi lavorare, bastardi cristiani, il vostro Gesù Cristo lo brucio. Sono i testi di alcune mail che Salim El Kudri, il 31enne bergamasco di origine marocchina accusato di strage e lesioni aggravate, avrebbe mandato alle università di Modena e Reggio Emilia nel 2021. Era abbattuto e deluso perché, nonostante avesse una laurea in economia aziendale, non era riuscito a trovare un lavoro adeguato, spiegano i familiari. Sosteneva di non essere stato assunto in diverse aziende perché era straniero. Viveva sempre isolato, trascorreva intere giornate chiuso nella sua stanza davanti al PC, raccontano. Rabbia, scatti d'ira, 0 amici e nessuna fidanzata. Una vita di ossessioni, dicono parlando di lui conoscenti e amici. Di disagio psichico aveva parlato anche il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo quasi subito la pista del terrorismo. Sabato nel centro di Modena Salim El Kudri ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto sulla folla e accusato di strage e lesioni aggravate. Sono confuso, non in grado di parlare, si è limitato a dire ai PM avvalendosi della facoltà di non rispondere. Oggi è prevista la convalida del fermo. Intanto uno dei 5 feriti più gravi, una donna tedesca di 69 anni, è stata estubata ed è cosciente. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe.
1: Forse ad una svolta le indagini sulle 2 donne trovate senza vita nella notte all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. Al vaglio dei carabinieri coordinati dalla procura di Nola c'è la posizione di un sospettato che viene interrogato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, forse 2 prostitute non ancora identificate, sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori propendono per il duplice omicidio. Tennis, gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima, ma una delle più significative in carriera di Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo in trionfo agli internazionali d'Italia mezzo secolo dopo Adriano Panatta davanti al presidente Mattarella. E ora obiettivo puntato sul Roland Garros. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Da Re di Roma alle Leroy il passo non è breve, è vero, ma a Parigi val bene una messa. La terra magica del Roland Garros, l'unica non ancora conservata in bacheca. Dopo aver conquistato la città eterna, nulla è vietato a Jannik Sinner. Da numero uno, che più numero uno non si può. Più forte delle strategie di Medvedev, del lottatore Ruud, in una finale senza storia che ha restituito il tricolore agli internazionali d'Italia. Mezzo secolo dopo Adriano Panatta. In tribuna, mamma e papà Sinner si emozionano. Come il presidente della Repubblica Mattarella che lo premia e Jannik, senza racchetta, si scopre d'improvviso vulnerabile.
4: Un grandissimo onore essere qua sul palco, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
3: E adesso un po' di meritato riposo prima dell'operazione Villumière.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Radio più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Canzone dopo canzone siamo arrivati al 1985, ancora una volta nel cuore degli anni 80, qui su Radio 60-70-80, la Hit Parade italiana del tempo. Era la seconda metà del mese di maggio, aveva al comando il progetto USA for Africa con We Are the World, e al punto 2 un altro progetto, questa volta italiano, sempre con le medesime finalità, dal titolo Volare. Quindi al terzo posto i Simple Minds di Don't You Forget About Me, canzone che andiamo ad ascoltarci immediatamente.
1: C'era una volta Hit Parade.

protagonisti assoluti del fenomeno New Wave degli anni 80, i Simple Minds di Jim Kerr hanno veramente calcato le scene da giganti in quel periodo, hanno pubblicato straordinari album, da New Gold Dream in poi la vita è completamente cambiata. Pubblicano nell'84 Sparkle in the Rain, prodotto da Steve Lillywhite, che era già produttore degli U2, e quindi nella primavera dell'85 ecco che arriva questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Don't You Forget About Me, che sbanca e li fa diventare star internazionali. Va bene, lasciamo i Simple Minds e andiamo ad occuparci di un altro artista. Io l'ho detto già in altre occasioni, ogni volta che incontrerò un pezzo di Howard Jones, lo dico soprattutto ai più giovani, lo faccio ascoltare con un po' di sottolineatura. Questo è stato un genio in quegli anni. Ascoltate Luke Mama, Howard Jones.

0: Pensate che Howard Jones nel 1984, quando pubblica il primo album dal titolo Human's Lib, entra direttamente al primo posto in Inghilterra, conquistando il disco di platino e facendolo conoscere a tutto il mondo. Ma è il secondo, che è Dream Into Action, che è quello da cui è stato estratto questo disco, fa anche un poker con i singoli, perché oltre al successo di Look Mama, che abbiamo appena sentito, si possono citare Light to Get to Know You Well, Things Can Only Get Better e No One It's to Blame, una splendida ballata che vi farò ascoltare sganciata dal Late Parade in uno dei prossimi blocchi. Questo lo finiamo qui, si chiude l'appuntamento con il 1985, ci aggiorniamo fra un'ora circa per un'altra dose di classifiche del passato.
1: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura un importante sviluppo che riguarda l'incidente avvenuto alle Maldive, in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Fonti locali riferiscono che sono stati individuati i corpi dei 4 nostri connazionali. Notizia confermata anche dalla Farnesina. In azione da questa mattina il team composto da 3 esperti finlandesi. Finora era stato ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Ora Modena potrebbe essere stato il forte risentimento per non aver trovato un lavoro adeguato a spingere Salim El Kudri a travolgere i passanti con la sua auto a folle velocità sabato pomeriggio nel centro cittadino. Trovate delle mail piene di insulti inviate ad un paio di università dal 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
2: Fatemi lavorare, bastardi cristiani, il vostro Gesù Cristo lo brucio. Sono i testi di alcune mail che Salim El Kudri, il 31enne bergamasco di origine marocchina accusato di strage e lesioni aggravate, avrebbe mandato alle università di Modena e Reggio Emilia nel 2021. Era abbattuto e deluso perché, nonostante avesse una laurea in economia aziendale, non era riuscito a trovare un lavoro adeguato, spiegano i familiari. Sosteneva di non essere stato assunto in diverse aziende perché era straniero. Viveva sempre isolato, trascorreva intere giornate chiuso nella sua stanza davanti al PC, raccontano. Rabbia, scatti d'ira, 0 amici e nessuna fidanzata. Una vita di ossessioni, dicono parlando di lui conoscenti e amici. Di disagio psichico aveva parlato anche il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo quasi subito la pista del terrorismo. Sabato nel centro di Modena Salim El Kudri ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto sulla folla e accusato di strage e lesioni aggravate. Sono confuso, non in grado di parlare, si è limitato a dire ai PM, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Oggi è prevista la convalida del fermo. Intanto uno dei 5 feriti più gravi, una donna tedesca di 69 anni, è stata estubata ed è cosciente. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe.
1: Forse ad una svolta le indagini sulle 2 donne trovate senza vita nella notte all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Al vaglio dei carabinieri, coordinati dalla procura di Nola, c'è la posizione di un sospettato che viene interrogato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, forse 2 prostitute non ancora identificate, sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori propendono per il duplice omicidio. Tennis, gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima, ma una delle più significative in carriera, di Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo in trionfo agli internazionali d'Italia mezzo secolo dopo Adriano Panatta davanti al presidente Mattarella. E ora obiettivo puntato sul Roland Garros. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
3: Da Re di Roma alle Rouen il passo non è breve, è vero, ma a Parigi val bene una messa. La terra magica del Roland Garros, l'unica non ancora conservata in bacheca. Dopo aver conquistato la città eterna, nulla è vietato a Jannik Sinner. Da numero uno, che più numero uno non si può. Più forte delle strategie di Medvedev, del lottatore Rude, in una finale senza storia che ha restituito il tricolore agli internazionali d'Italia. Mezzo secolo dopo Adriano Panatta. In tribuna, mamma e papà Sinner si emozionano, come il presidente della Repubblica Mattarella che lo premia, e Jannik, senza racchetta, si scopre d'improvviso vulnerabile.
4: Un grandissimo onore essere qua sul palco, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
3: E adesso un po' di meritato riposo prima dell'operazione Villumière.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: diretta live.
1: Sì. Lanfranchi. Ma io non lo so. Si sono messi d'accordo tutti oggi a compiere gli anni? Quanti siete oggi che... Mazza ragazzi, 7 persone che compiono gli anni e non abbiamo ancora iniziato la trasmissione. Mamma mia. Buon pomeriggio, ciao a tutti da Pierangelo e buon inizio settimana, lunedì 18 maggio. Io non lo vorrei mai dire lunedì, ma purtroppo ce l'ho scritto qua davanti. Direi volentieri buon venerdì, ma insomma è lunedì. Vabbè. Allora, grande musica come spesso accade in queste 3 ore pomeridiane ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, con le vostre richieste al 351-351-1000, va bene? Voglio tutti i messaggi vocali, altrimenti non parlo con nessuno, giusto? Ah, ecco, oh là! Mettiamo in chiaro subito le cose qua, eh!

0: Abbiamo iniziato con questo grande Dancing on the Ceiling di Miss Lionel Richie. Grazie Martina, buon pomeriggio, grazie per il buon lunedì, grazie, grazie. Ne ho bisogno. Senti, chi c'è ora? Chi
1: Buongiorno c'è? A tutti i radioascoltatori da parte di Ivan di Trento. Desideravo, ciao Pier, desideravo la canzone di Tony Esposito, Pagaia. Buon pomeriggio a tutti.
0: Penso di aver capito perché il messaggio era molto basso. Esposito, voleva Esposito lui, con Pagaia.

0: una favola questa canzone di Tony Esposito, eh? Grazie all'amico di Trento che non ho capito bene come si chiami. Comunque il pezzo era Pa Gaia, ma guarda te che lei si è buttata nei vocali.
1: Ciao, ciao, oggi mi butto sul vocale perché sono
0: contenta. Meno male,
1: ecco. Volevo chiederti se potevi mettermi Show Must Go On di Queen, perché dopo un periodo un po' così sono arrivata e volevo festeggiare con questa canzone. Ti abbraccio forte, saluto tutti gli amici della Family e avanti, buon lunedì a tutti.
0: Ciao cara Barbara, la canzone lo dice anche il titolo, lo spettacolo va avanti, è come la vita va avanti, e come no, the show must go on.

Vedi, a volte attraversiamo un po' tutti dei momenti bui, dei momenti tristi, malinconici, ma poi dopo arriva sempre il sereno, no? E questo è anche il tuo caso, cara Barbara di Verona, buona vita a te con The Show Must Go On dei Queen, perché lo spettacolo e la vita proseguono, speriamo nel miglior dei modi, e questo hai scelto un grande capolavoro, grande pezzo che mi piace tanto, tanto, tanto. Va bene, vado da Gigio di Brescia che vuole un pezzo dei Journey, si intitola Don't Stop Believin'.

0: Allora, grazie a Gigio di Brescia per Don't Stop Believing the Journey. Penso che ogni tanto andiamo a sentire, perché insomma merita di essere ascoltato. Molto bello, molto.
1: Senta,
0: molto,
1: ragazzi,
0: davvero, complimenti.
1: Sono Giorgio dalla provincia di Pesaro. Mi fate ascoltare per piacere In a Lifetime di Clannad e Bono? Per piacere, grazie. Un saluto a tutti.

0: Time di Clannad and Bone. Vabbè, Giorgio è innamorato di questo pezzo. Fai anche bene, perché quando si sente questo disco, insomma, devo dire che, sai, fa l'effetto di ascoltarlo ancora una volta, perché più lo ascolti e più ti piace. Bello davvero. Grazie Giorgio, buon pomeriggio.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Pierangelo, buon pomeriggio. Remo Mantova. Oggi mi piacerebbe ascoltare uno dei nostri gruppi degli anni 60-70, i Bisonti. Le canzoni che mi piacciono molto sono due. Una è La casa del sole e l'altra è Quando ami una donna. Scegli tu.

una minestrina un po' troppo riscaldata, forse la casa del sole, che penso che l'abbiano fatta in 20, non lo so. Ma se vogliamo sentire la versione quella originale degli Animals, bisogna che torniamo negli anni 60 con The House of the Rising Sun, però anche questa devo dire che è una bella dei Bisonti in italiano. Che bella. On the beach. Ciao Giovanni. Buon lunedì, sì. Molto triste, dice. On the beach.

0: Allora vedo con piacere che nessuno si è dimenticato di Chris Rea, ma ci mancherebbe altro dimenticarsi di un artista del genere. Abbiamo già detto che ci sono molte persone che oggi compiono gli anni, auguri a tutti, e in particolar modo al mio amico Carletto che ne fa 70, quanti sono?
1: Ciao Pier, buona quanti giornata, sono? Spero anche di te. Oggi compio gli anni, faccio 33 per 2. Mi metti una bella canzone, scegli tu che mi fai il tuo benedetto. Ciao, poi mi collego col telefono perché sono un po' lontano, se no non ti prendo. Ciao e un saluto a tutti quelli della compagnia Radio Anni 70, 70, 80. Ciao Pier, ci vediamo, dai. Spero al più presto. Voglio rivederti, dai, fare due parole. Ciao, ciao.
0: Allora Carlo, quanti sono 33 per 2? A casa mia fa 78. 78 anni. Carlo, devo scegliere una canzone che ti piace o posso fare io? Posso fare io? Ha detto ho carta bianca. Allora, siccome il mio amico Carlo compie 66 anni, l'età più bella del mondo, io gli voglio dedicare questo pezzo che... Guarda. Pierre-Henri e Michel Colombier della Pur Moderne Envisage della Pierre-Henri e Psy Rock. Ah, che favola!

0: Carlo, ho scelto bene, vero? Non dirmi che è brutto, che non ti piace, perché vengo lì, ti buco tutte le gomme del camion, davvero. Psy Rock, grande Pierre-Henri e Michel Colombier. La sentiamo poco, ma è una favola questa.
1: Buongiorno Pierre, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Prima di tutto tanti auguri a Carlo, buon compleanno da parte della Roby di Varese. E poi una cortesia, se mi puoi mettere la tua canzone del sole, perché oggi è una splendida giornata e oggi mi sento molto solare, molto solare. Un bacio a tutti voi dalla Roby di Varese.
0: Vuoi un bel giorno di sole? Ma sicura! Ballalo, ballalo, perché guarda che l'abbiamo fatto proprio giusto.

0: Allora sei molto solare oggi? Grazie Robby per avermi richiesto questo pezzo, è una vita che non lo sentivo. Devo farci il remix qua. Un bel giorno di sole, grazie, grazie. Robby, tanti auguri a tutti.
1: Ti volevo richiedere oggi Dance on the Groove dei Love International. Grazie.
0: È Fabrizio di Ancona lui?

Oggi vado veloci perché voglio accontentare un fracco di gente che altrimenti non riesco mai ad accontentare. Dance on the Groove, Love in International, grazie a Fabrizio. E buongiorno, mi dice la Franca, buon inizio settimana a tutti, auguri a Carletto per i suoi 33x2. Siccome sono anche i miei, dice la Franca, concordo con te che è l'età più bella del mondo, vedi? Carletto, sai cosa vuole sentire la Franca? Una bella dei Bee Gees. Si intitola Words.

0: Auguri anche a Saverio, mamma mia, Letizia, Palmira pure compie gli anni. Mazza. Quanti personaggi che oggi compiono. Ma cos'è, il 18 maggio? Mazza ragazzi, Words dei Bee Gees, grazie Franca. Canzone d'amore, canzone per i 66enni. Perché ridi?
1: Mi faresti ascoltare Dindada di George Franz. Grazie, un abbraccio.

0: Mi sa che ci hanno pensato tutta notte prima di dare il titolo a questa canzone, perché hanno detto è tanto complicata che come caspita la chiamiamo? Chiamiamola Dindara do do do.
1: 60-70-80 live. 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura un importante sviluppo che riguarda l'incidente avvenuto alle Maldive, in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Fonti locali riferiscono che sono stati individuati i corpi dei 4 nostri connazionali. Notizia confermata anche dalla Farnesina. In azione da questa mattina il team composto da 3 esperti finlandesi. Finora era stato ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Ora a Modena potrebbe essere stato il forte risentimento per non aver trovato un lavoro adeguato a spingere Salim El Kudri a travolgere i passanti con la sua auto a folle velocità sabato pomeriggio nel centro cittadino. Trovate delle mail piene di insulti inviate ad un paio di università dal 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
2: Fatemi lavorare, bastardi cristiani, il vostro Gesù Cristo lo brucio. Sono i testi di alcune mail che Salim El Kudri, il 31enne bergamasco di origine marocchina accusato di strage e lesioni aggravate, avrebbe mandato alle università di Modena e Reggio Emilia nel 2021. Era abbattuto e deluso perché, nonostante avesse una laurea in economia aziendale, non era riuscito a trovare un lavoro adeguato, spiegano i familiari. Sosteneva di non essere stato assunto in diverse aziende perché era straniero. Viveva sempre isolato, trascorreva intere giornate chiuso nella sua stanza davanti al PC, raccontano. Rabbia, scatti d'ira, 0 amici e nessuna fidanzata. Una vita di ossessioni, dicono parlando di lui conoscenti e amici. Di disagio psichico aveva parlato anche il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo quasi subito la pista del terrorismo. Sabato nel centro di Modena Salim El Kudri ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto sulla folla. È accusato di strage e lesioni aggravate. Sono confuso, non in grado di parlare, si è limitato a dire ai PM avvalendosi della facoltà di non rispondere. Oggi è prevista la convalida del fermo. Intanto uno dei 5 feriti più gravi, una donna tedesca di 69 anni, è stata estubata ed è cosciente. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe.
1: Forse ad una svolta le indagini sulle 2 donne trovate senza vita nella notte all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. Al vaglio dei carabinieri coordinati dalla procura di Nola c'è la posizione di un sospettato che viene interrogato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, forse 2 prostitute non ancora identificate, sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori propendono per il duplice omicidio. Tennis, gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative in carriera di Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo in trionfo agli internazionali d'Italia mezzo secolo dopo Adriano Panatta davanti al presidente Mattarella. E ora obiettivo puntato sul Roland Garros. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
3: Da Re di Roma a Leroy il passo non è breve, è vero, ma a Parigi val bene una messa. La terra magica del Roland Garros, l'unica non ancora conservata in bacheca. Dopo aver conquistato la città eterna, nulla è vietato a Jannik Sinner. Da numero uno, che più numero uno non si può. Più forte delle strategie di Medvedev, del lottatore Ruud, in una finale senza storia che ha restituito il tricolore agli internazionali d'Italia. Mezzo secolo dopo Adriano Panatta. In tribuna, mamma e papà Sinner si emozionano, come il presidente della Repubblica Mattarella che lo premia, e Jannik, senza racchetta, si scopre d'improvviso vulnerabile.
4: Un grandissimo onore essere qua sul palco, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
3: E adesso un po' di meritato riposo prima dell'operazione Villumière.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
5: Ciao Pier, buon inizio settimana. Ti posso chiedere gli Europe Danger on the Track, che almeno non è le solite 2 che chiedono tutti, insomma. Saluti da Marzio.

0: Danger on the Track, che è molto simile a Rock the Night, devo dire, degli Europe, però non l'abbiamo mai sentita. Grazie Marzio.
1: No,
0: chi c'è?
1: Tornata sa proprio mette un bel rock. La grande
0: rock.
1: La divieta che non riesco a fare, però ho sentito
0: sì,
1: un bel
0: sì,
1: rock.
0: Sì, sì, sì, molto bello.
1: Un salutone da Franco di Montalcino. Ciao. Grazie. Rumor spreading round in that Texas town, about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Pensa te, Franco di Montalcino che si è buttato sul rock and roll oggi. Mazza con la Granci, sì, top. Niente male, bravo Franco. Vedo che ti stai convertendo mica male, eh. Va bene.
1: Ciao Piero, sono Vincenzo da Torino. Buon inizio settimana.
0: Buongiorno
1: a tutti.
0: Anche a te.
1: Volevo sentire un pezzo di uno famosissimo, Robert Ballard, Voices si chiama, se lo dico bene. È un pezzo che quando lo senti ti scioglie il sangue nelle vene, altro che quelle di adesso, ma che ne sanno questa generazione. Comunque un buon lunedì a tutti quanti. Ciao da Vincenzo da Torino.
0: Grazie Vincenzo. No, a proposito di quelli del giorno d'oggi, mi è capitato di sentire per 5 minuti l'Eurovision. Mamma mia che roba, ragazzi. Ho dovuto spaccare la televisione. Va bene, sentiamo Voices di Russ Ballard, che è molto molto forte, come dici. Grazie.

0: Hai ragione Vincenzo, questo te lo scioglie proprio il sangue, te lo scioglie. Rose Ballard con Voices. Andate a sentirvele se avete opportunità di farlo. E qualche registrazione dell'Eurovision che si è tenuta venerdì e sabato. Andate a vedere che personaggi che c'erano e che musica. Una roba, guarda. Forse si è salvato Sal da Vinci, che mi sembrava un gelataio. Comunque va
1: Diego
0: bene.
1: Da Monza e Brianza.
0: Sì.
1: Volevo ascoltare dei Doors. Break on bro. Qualcosa del genere. Grazie. Buona giornata.
0: Facciamo Break on Through, che è la stessa roba.

0: Grazie, grazie, grazie Diego Di Bonza per Break on Through to the Other Day Doors. vabbè, quelli insomma sono di casa, no?
1: Buongiorno maestro Pierangelo, ciao, sono Roby Zeta.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Vediamo se oggi sì. Riesci a trovare un pezzo che ho, che mi ricordo. È un pezzo dei Dire Straits che si chiama Money for Nothing. Vediamo.
0: Mai sentito, mai.
1: Un po' all'altro pezzo che va pa pa pa pa pa pa, pa. Vabbè, insomma. Grazie.
0: Mai sentiti, beh.
1: Ci sentiamo. Sono tuo fratello Roby Zeta. Sembra ancora bene. Ciao, ti voglio bene. Ciao, cara.
0: Non l'ho mai sentito questo.

0: Vedi che c'è sempre da imparare. Grazie Roby per avermi fatto conoscere questo gruppo. Come si chiamano? Dire Straits. Ma ne hanno fatte altre? O solo questa Money for Nothing? Anche altre. Allora le ascolteremo, non so, io. Prima volta che li sento, mazza ragazzi. Picchiano questi, Grazie Roby, grazie. 80 live.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Ma a voi è capitato ancora di sentire una donna che vi dice fammi l'amore? Ma a me non è mai capitato, ma... Fammi l'amore. Ma a voi è capitato ancora di sentire una donna che vi dice fammi l'amore? Ma a me non è mai capitato, ma... Fammi...

Grazie per la Nannini, è sempre un piacere, davvero. Faglielo l'amore per piacere, faglielo, perché altrimenti... Ok, America della Gianna Nannini. Dov'è il mio amico Fabio di Marcheno? È nei paraggi? Ah, sta montando una ringhiera, vedi? E allora vuole sentire questo pezzo dei Queen che si intitola Breakthrough.

Vedi che qua mi scrivono Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, tutta la vita. E per forza. No, sempre però, Grazie Fabio, Breakthrough. Ed è Queen, grandissimo pezzo, devo dire, no? Come grande anche questo di John Ford. Rita, buon pomeriggio e buon lunedì. Non lavori oggi? No, fa la parrucchiera il lunedì. Il lunedì i parrucchieri sono closed.

0: Quante volte che abbiamo sentito questo Don't You Want What Did It di John Ford, specialmente nei locali, e tanti locali lo usavano come sigla di apertura proprio questo.
1: Buongiorno
0: di John Ford.
1: Ciao a tutti, sono Gabriele da Milano. Oggi, se c'è la possibilità, mi piacerebbe ascoltare una canzone di Gloria Gaynor che si chiama I Am What I Am. Grazie mille, se possibile, buona giornata a tutti e buon divertimento. Ciao!
0: E poi secondo me in questo pezzo aveva una voce molto mascolina, faceva I am what I am.
2: I am my own special creation. So come take a look.

0: Beh, che dire sulla voce di Gloria Gaynor? C'è qualcosa da dire? No, non penso, no. I am what I am. Troppo grande, avanti era già allora lei.
1: Volevo sentire Talking Heads con Psycho Killer, un brano che ho ballato tantissimo. Un abbraccio a tutti, buon inizio settimana. Luca da Porto San Giorgio.

0: Grazie all'amico di Porto San Giorgio, questa versione che è The Cube Guys Remix, Psycho Killer dei Talkness. Ormai abbiamo a che fare con tutti questi remix noi.
1: Sono la Pami e volevo augurare a te e a tutti gli ascoltatori una buona serata, un buon inizio settimana e ascoltare, se era possibile, Touch Me dei Doors. Grazie mille, ciao ciao, baci baci.
0: Ciao Pami, buon pomeriggio a te!

0: Whippami, touch me. Va bene, buon pomeriggio, buona serata anche alla Pami con Touch Me e hanno i Doors.
1: 60-70 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori. Allora, mi piacerebbe sentire La Sera dei Miracoli di Lucio Dalla. Penso che sia una canzone veramente ad hoc. Ti ringrazio e buon pomeriggio a tutti. Un abbraccione, Mirko Fiorentino.
3: È la sera dei miracoli.

0: Allora, passaggio di musica italiana con La Sera dei Miracoli di Lucio Dalla. Non ci sono commenti per descrivere sia questo testo che questa canzone, perché insomma Lucio Dalla resta sempre nei nostri cuori.
1: Sono Massimo da Monte Urano City. Oggi volevo fare una dedica speciale. Volevo dedicare la canzone Avrai di Claudio Baglioni a mia figlia che compie gli anni 27. Aurora, auguri. Ciao.
0: Tanti auguri.

0: Aurora, tanti tanti auguri. C'è solo un problema, che nel sentire questo pezzo il cane è andato di là e ha anche chiuso la porta. Non lo so perché. Tanti auguri Aurora, mazza, quanta gente che compie gli anni anche Gianni oggi, non ci credo.
1: Buongiorno Pierangelo, vedi da mangiare. Oggi voglio la voce di Augusto, qualsiasi canzone, basta che sia la voce di Augusto. Non so perché oggi ho sentito il nome Novellara, ho sentito il nome della bassa lì, così è venuto in mente Augusto. Qualsiasi canzone. Grazie, molto gentile, come sempre.
0: Grazie a te, Edi. Ti metto un giorno insieme, guarda.

la fine dei grandi artisti, che secondo me non sono mai finiti, perché uno come Augusto lo sentiamo quasi tutti i giorni, un pezzo più bello dell'altro, interpretazioni magistrali. Stavolta Augusto D'Aoglio, Un giorno insieme, grazie a Edi Di Manto. Vabbè, devo andare dalla Cri di Varese con un grande pezzo di Simon & Garfunkel, sentito

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
3: A Pier. Ci ascoltiamo Josephine di Chris Ria. Grazie. Patrizia da Brescia.

Vedi? C'è della gente che non è mai contenta. C'è qualcuno che mi scrive qua, eh? Vabbè che è lunedì, ma con questa musica mi sto addormentando. Vabbè, insomma, questa è la musica che richiedono gli ascoltatori. Io faccio solamente da tramite, posso dire solamente che la musica è bellissima, lasciando stare che magari ci sono dei pezzi lenti, ma non è che possiamo sentire tutti i giorni di rock and roll o cose velocissime. C'è molta parte degli ascoltatori che desidera sentire queste cose, e poi sono cose bellissime. Ezio, fai bravo, eh. Poi ti metto, cos'è che vuoi tu? Voleva una canzone dei Blues Brothers? Vabbè, la facciamo, c'è tempo per farlo. Vado da Nicola ora, grazie a Patrizia, per Josephine di Chris Rea. Nicola invece vuole un pezzo degli Adventures che ritengo molto bello, si intitola Broken Land.

0: Vedi che c'ha ragione anche lui, però.
1: C'è gente che si addormenta deve essere contenta, perché ci sta gente che prende tavolo, spende i soldi per dormire, invece qua è tutto gratis.
0: Hai visto?

0: Grazie Davide. Per gli Adventures con Brockland. Lo sapevo, vedi che compie gli anni anche lui, non è una balla questa.
1: Buon pomeriggio, no. Pierangelo e ascoltatori tutti. Oggi mi gioco il jolly e chiedo Sabrina Cerverno. Boys, non sai perché Pierangelo oggi posso, perché è il mio compleanno, quindi se non posso fare questo giorno, ma non posso farlo. Gioco il jolly. Tac, salvigiano. Ciao ragazzi.
0: È una bugia questa, perché io te la metto quasi sempre, perciò. Però ci faccio anche tanti auguri, vecchio Gianni. Tanti auguri, dai, va bene. Dai, mettila sto cosa qua. Siamo boys. Boys.

0: Oggi sono in tanti, davvero, Barbara, sono in tanti.
1: Tanti, tanti, tanti auguri a tutti quelli che fanno il compleanno oggi. Ciao Barbara da Verona.
0: Sono tanti, sono tanti. Anche Simone Capigliani oggi. Che hai da dire, Simone? Sentiamo se c'è qualcosa da dire, Simone.
2: Insomma, oggi compie gli anni, una botta di vita. Tanti auguri Gianni Gianni, astigo.
0: Bene, Gianni Gianni. Compie gli anni e cosa volevi che chiedesse? Se non boys, boys, boys. Sì. Va bene. Che devo mettere io qua? Devo mettere qualcosa anni 70? Eh? Sentiamo qua.
3: Ciao Pier, facci sentire un po' di disco anni 70. One Way Ticket mi sembra, ma non mi ricordo il gruppo. Ciao da Emanuele.

0: Guarda che regalo che ti fanno, guarda, vedi.
1: Che lui richiede come regalo a Boys Boys Boys, invece come regalo di compleanno una bella motosega.

0: Hai capito cosa mi ha scritto Gianni? Che lui non gioisce quando fa gli anni, perché dice: divento vecchio di un anno di più. Mi sento vecchio, allora sono stato tutto il giorno sul divano col gatto. In compenso festeggerà domani, dai, va bene. Va bene, grazie Emanuele per Eruption.
1: Ciao Pierangelo, sono Armando da Sanremo. Potresti farmi ascoltare Lee Beck con Sunshine Reggae? Grazie e buona giornata.

Quando sento Zoraida, guarda. Cos'è che mi hai scritto? Hai sentito che il tetano si sta diffondendo tra le donne? L'amica chiede all'amica: colpa del Viagra che ha rimesso in circolazione tutti gli uccelli arrugginiti. Ma questa è da scrivere sul calendario.

0: Radio 60 70 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Pierangelo Lanfranchi.
1: Buongiorno Pier, volevo autodedicarmi la canzone Iso Paz del grandissimo Pino Daniele. Ciao a tutti.

0: sono pazzo. E come sei pazzo? L'importante è che non mischiassi. Grandissimo. Ciao Carletto, io sono pazzo.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno padre Pier. Padre Pier, oggi sei voglia, sei tempo, mi fai ascoltare Comfortable Numb. Mi sa che la cantavano, non mi ricordo più se erano i Pooh, non lo so. Ma vedi tu se riesci a trovarmela. Ciao bello, buona giornata a tutti.
0: Trovare quelle versioni lì è un po' difficile.
1: Ciao bello, buona giornata a tutti.
0: Trovare quelle versioni lì è un po'

0: Vabbè. Non dico nulla, era un grandissimo pezzo. Non so chi lo interpretava comunque.
1: Ciao Pier, visto che oggi sei in vena di canzoni dolci, mi metti Float On dei Flowers? Grazie.
0: Questo l'hai ballato sicuramente un miliardo di volte e hai fatto impazzire non so quante donne hai fatto impazzire, Gigi.

0: my name is Charles. Now I like a woman that's quiet.
1: Così la ballavi questa?
2: Proprio lo vuoi sapere? Lo ballavo nel 77 alla Porto d'Oro, Bertinoro, con la Maria Grazia. Chissà com'è finita. Per me adesso sarà in una casa di riposo. O sarà là che ascolta Radio Maria.
1: Povera Maria Grazia, Maria Grazia. Oh signora. Allora ballavi con lei, te la ricordi ancora? Nel 77, pensate. Oh, it's Florent, dei Florers. Ma io non li sopporto questo.
3: Ma felice pomeriggio a te, caro Pierangelo, sì. E ovviamente a
1: molto
3: tutti.
1: Molto felice, sì.
3: Allora Pierangelo, io oggi starei su Grace Jones. Sì, sì, la pantera nera. E ti chiedo la classica Vivian Rose. Poi sì. Domandone, ma se tu dovessi, sei obbligato, mettere
1: sì, sì, sì,
3: al primo
1: sì,
3: posto
1: sì.
3: di una classifica generale, chiaramente, i Pooh e Ballina, chi metti al primo posto? Mia pura curiosità. Ciao Pierangelo, un abbraccione e un caro saluto a tutti. Ciao da Donatella, ciao ciao.
1: Allora, Donatella, mi hanno costretto, io ti posso dire così perché non è nel mio genere, ad andare ad assistere a tutti e due i concerti, sia di uno che dell'altro. Mi sono addormentato dopo la prima canzone col primo e dopo la seconda col secondo. Non posso farti una classifica del genere, guarda, davvero, non chiedermi queste cose.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, io ormai tutte le sere esco dal lavoro e ascoltandoti faccio la mia richiesta. Oggi sarebbe carino ascoltare For the Last Time di Rory Gallagher. Ciao, grazie, buona serata a tutti, Flavio da Varese.

Basta è un pezzo fantastico, devo dire. Grazie per averlo richiesto. Allora, Valentino ha compiuto gli anni alle 16.05 oggi. Dobbiamo fargli gli auguri, Daniele? Va bene, dai, glieli facciamo con un pezzo di Tears for Fears, che è

Allora, qua mi chiedono di fare una classifica mia dei cantautori italiani che preferisco. E già qua mi mettete in difficoltà, ma proprio. Numero uno devo metterci Giorgia. No, Giorgia per me è la voce più bella italiana e per quanto concerne le donne, Anna Oxa e Fiorella Mannoia, queste tre, basta, punto. No, le altre non me ne fregano. Per quanto concerne gli uomini, ci metto Vasco perché a me piace il rock, perciò quando vado a sentire, mi è capitato di andare a sentire Vasco, devo dire che mi è piaciuto. Ecco, vabbè. Secondo gruppo italiano, è un bel problema, secondo me. Vabbè, insomma, a me piacciono molto i Nomadi, mettiamoci i Nomadi, dai. E poi è un disastro, poi è un disastro. Basta. Poi non ce ne sono più, non ce ne sono più. Mi è piaciuto molto il concerto di Amedeo Minghi. Sì, assolutamente. Però i Guns sono un'altra cosa, vero? Welcome to the jungle!

Allora, grazie a Enzo Di Milazzo per Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses. Beh, se fosse per tanti ascoltatori dovremmo fare tutto un pomeriggio di rock and roll, ma è molto difficile. Va bene. Vedi che sono arrivati anche gli acidi, sì, con questo pezzo che non richiedete mai, ma è molto bello. Hard is a rock.

Evviva i rockettari, vedi qua. Giovanni, Paolo, Marco, Christian. Ma ci sono anche molte donne che adorano il rock and roll e a noi fa molto piacere, perché ogni tanto questi gruppi li passiamo, anzi ogni tanto, insomma, spesso e volentieri, e meritano, vero? Sì. Guarda che c'è qua, guarda che c'è. Vi consiglio di alzare la radio e se siete in macchina, doppia cintura di sicurezza per i Migrant Song dei Led Zeppelin.

Allora, caro Marco di Milano, abbiamo messo adesso Immigrant Song dei Led Zeppelin, non è che ne mettiamo poi un altro, eh? No, no. Vabbè, comunque, insomma, quando si mettono queste cose, io penso che le orecchie prendano una bella sventagliata di ossigeno, eh? Penso, eh? Vabbè, comunque mi sbaglierò. Ezio Dizeo, eccolo qua, lui che voleva un pezzo dei Blues Brothers. Come non metterlo questo? Give me some love.

Quante imitazioni con i Blues Brothers! Davvero, fortissimi comunque. Blues Brothers, dunque, Ezio Eliseo. Si è svegliato, se li imbarca, ma. Era l'ora di sentire Gimme Some Love. Vabbè, lui è in barca e si è anche addormentato. Oh mamma mia, c'è il sole, è bello andare in barca in questi pomeriggi particolari, vero? E se poi sei lì in barca col riflesso del sole, sai come t'abbronzi. Ma

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'appuntamento con Gianni Del Vecchio, caporedattore economico di Repubblica. Gli italiani sono sempre più preoccupati per gli effetti della guerra in Iran sull'economia.
3: Questi sono i risultati di un sondaggio fatto da Demos per Repubblica. Bene, il 51%, come dicevamo, degli italiani, quindi la maggioranza, temono appunto per gli effetti economici che poi fra l'altro già si stanno facendo sentire, almeno per quanto riguarda l'aumento della benzina, delle bollette, del gas e della luce, e piano piano però sta cominciando a espandersi questi aumenti anche ai beni alimentari. Insomma, l'inflazione sta avendo una nuova fiammata, insomma anche le prospettive future sicuramente non sono buone. Motivo per il quale la Premier Giorgia Meloni ha scritto una lettera alla Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, chiedendo appunto che si possa fare più spese appunto per l'energia, quindi per bollette, dare una mano insomma agli italiani su quel fronte, e mettere diciamo le spese per l'energia al pari delle spese per la difesa, quindi considerate fuori dai vincoli dei contabili del patto di stabilità. Come andrà a finire? Diciamo per ora le sensazioni sono abbastanza negative, perché la prima risposta è che per il momento la Commissione Europea non intende cambiare di molto il suo approccio, ma ha lasciato uno spiraglio dicendo che se ovviamente la situazione peggiora per il blocco dello stretto di Hormuz, potrebbe anche rivalutare tutta la questione, però al momento l'apertura non c'è.
2: Grazie a Gianni Del Vecchio, il prossimo appuntamento domani.
4: Il recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione in grotta nelle acque delle Maldive, le operazioni a 60 metri di profondità si preannunciano molto difficili e non inizieranno prima di domani. La quinta vittima era già stata recuperata. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così portavoce della Global Sumud Flottia. Dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore al largo di Cipro, arrestati e imbarcati su una nave prigione diversi attivisti. Pensavo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male, lo avrebbe detto in carcere al suo avvocato Salim El Kudri, il 31enne autore del folle attacco nel centro di Modena, rinviata domani l'udienza di convalida del fermo. L'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Da Laura Supino, buon pomeriggio.

Allora, se dobbiamo parlare di mostri degli anni Ottanta a livello musicale, naturalmente uno dei primi da elencare dovrebbe essere Giorgio Moroder, no? Che ci ha regalato un fracco di cose incredibili. E con questa elettronica che è arrivata nelle discoteche, pezzi che si usavano anche a collaudare gli impianti nelle sale. Questa era From Here to Eternity, ma non poteva mancare neanche lui, che figuriamoci quante volte lo abbiamo ballato, Silvano, quante volte. It's tried out.

0: Eccolo il grande Gino Sassio, vedi, con Try It Out. Allora, c'è un messaggio un po' confuso, però guardiamo di mandarlo lo stesso. L'ora è giusta, questa? È giusta.
1: Ciao Pierre, sì. E buona giornata. Sono Daniele di Verona, vorrei fare una dedica ad Adriana. Un anno ieri, 17 maggio, ci siamo sposati. Vorrei vorremmo
0: auguri.
1: La canzone canzone d'amore delle Orme, e se ci mandi dopo le 15:45 se ci mandi la trasmissione dopo le 17:45 fa in tempo Adriana a rientrare a casa. Grazie, un abbraccio,
0: tanti auguri a voi e canzone.

Allora Daniele, questa è la vostra canzone, perciò manda un bacio grosso ad Adriana e comunque tanti auguri a voi per questo anno splendido, eh? E questa è Canzone d'amore delle orme, a voi dedicata da tutti noi naturalmente, va bene. Allora, che ore sono? 17:54, ce la faccio a mettere ancora un paio di pezzi? Ma sì, il primo è questo. Dovevo farlo perché Mariangela voleva sentirlo.

Che meraviglia, Mariangela, sentirlo mentre si va a casa, insomma, si è terminata la giornata lavorativa e nell'andare a casa un bel letto, eccolo qua. Era Billy Joel con Honesty. E a proposito di Billy Joel, l'ultimo disco però non interpretato da lui ma da Barry White è questa. È questa. Si intitola Just the Way You Are.

0: un po' di musica d'amore ci vuole, no? Saluto anche Silvio, Stefi. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Michele e Graziella, buongiorno a voi. Giovanna ed Enzo. Amy, Francesco e tutti coloro che non sono riuscito ad accontentare come al solito. Abbiamo sentito Just the Way You Are e naturalmente anche l'ultimo pezzo di oggi. Grazie a tutti per l'ascolto. È lunedì 18, ci aggiorniamo domani alle 15. Guardiamo di essere puntuali perché dobbiamo esserlo per forza. Buona serata a voi, buon riposo e buon martedì. Ormai vi dico buon martedì perché il lunedì è quasi finito. Dai, via, vai.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: che linda!
1: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 4 azzurri nei primi 16, 7 nei primi 100. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma ancora una volta il momento straordinario del nostro tennis. Numero 1 indiscusso, Jannik Sinner, che col trionfo agli internazionali d'Italia allunga ancora in classifica su Alcaraz. Il Masters 1000 del Foro Italico era l'unico che mancava alla collezione del fuoriclasse altoatesino. Vale la pena rivivere la sua emozione durante la premiazione alla presenza di Adriano Panatta, ultimo italiano a vincere a Roma 50 anni fa, e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
4: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua. Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor Presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco...
3: Esce dalla top 10 Musetti, 11esimo, 12esimo Cobolli, mentre la semifinale raggiunta a Roma proietta Darderi al 16esimo posto. Senza soluzione di continuità da oggi le qualificazioni del Roland Garros, che da domenica proporrà gli incontri del primo turno, mentre nel torneo di Ginevra stasera in campo Brancaccio e Sonego. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce, Genoa, Milan, Cagliari, Torino, Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Basket, chiusa con le vittorie di Virtus Bologna e Venezia la prima tornata di incontri. Stasera i playoff scudetto continuano con gara 2 dei quarti. Alle 20 Brescia-Trieste con i giuliani sull'1-0. Alle 20:45 Milano-Reggio Emilia, padroni di casa, vittoriosi nella prima. Ciclismo, col portoghese Eulalio in maglia rosa il Giro d'Italia vive la seconda giornata di riposo. Domani si riparte con la decima tappa, unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 km da Viareggio a Massa. Dopo i gravi incidenti di ieri nel Gran Premio di Catalogna, costati fratture ad Alex Marquez e Zarco, oggi ancora cadute al Montmeló durante i test MotoGP. Jorge Martin ha perso il controllo della sua Aprilia in una curva ed è scivolato ad alta velocità sulla ghiaia. È stato trasferito in ospedale per accertamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80. Vai Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60-70-80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!
2: A Radio 60-70-80

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. Non si abbassa la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump. In caso di nuova aggressione, le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. A quanto si apprende, poi, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Sarà pubblicata lunedì prossimo 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà lo stesso pontefice, prima volta nella storia, ad intervenire alla presentazione del testo.
3: L'economia.
2: Si avvia alla conclusione lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Segnalati disagi per trasporti, scuola e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sentiamo Guido Lutrario, esecutivo nazionale USB.
4: Lo sciopero aveva e ha delle motivazioni sociali molto importanti. In questo paese i prezzi aumentano a causa delle guerre che si moltiplicano, però nessuno interviene sui salari, nessuno interviene sulle pensioni. Noi continuiamo a perdere potere d'acquisto. L'unico soggetto che non se ne accorge è il governo Meloni.
2: Valuteremo le flessibilità già esistenti. Così la Commissione europea, tramite i suoi portavoce, risponde in merito alla lettera inviata ieri a Bruxelles da Giorgia Meloni. La risposta suona come una parziale e indiretta chiusura alla richiesta italiana di affrontare la crisi energetica derogando dai vincoli di bilancio, al pari di quanto avviene per gli armamenti. I portavoce hanno precisato che una risposta puntuale all'istanza italiana giungerà presto, ribadendo però l'invito a sfruttare appieno i significativi finanziamenti dell'Unione già disponibili. Le borse europee mostrano forte nervosismo. Piazza Affari chiude le contrattazioni cedendo 9 decimi di punto. In calo invece lo spread, che si attesta a quota 76 punti base. Petrolio sempre su standard elevati. Il Brent vale oltre $110 al barile. Nel 2025 l'Italia era il paese dell'Unione Europea con i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti tra i 27, pari a €116 per megawattora. La media europea era di €85. È quanto evidenzia la Commissione Europea nel rapporto dedicato all'Italia sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU per l'addio ai combustibili fossili russi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo. 4 azzurri nei primi 16, l'aggiornamento delle classifiche mondiali conferma il momento straordinario del nostro tennis. Numero 1 Jannik Sinner, che col trionfo agli internazionali d'Italia allunga ancora su Alcaraz. 11° Musetti, 12° Cobolli, 16° Darderi. Senza soluzione di continuità scattate le qualificazioni del Roland Garros, che da domenica proporrà gli incontri del primo turno, e al torneo di Ginevra stasera primo turno per Brancaccio e Sonego. Calcio, l'ultima di Serie A, vedrà in contemporanea i 5 incontri che riguardano Corsa Champions e lotta a salvezza. Alle 20.45 di domenica, Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Basket, stasera gara 2 dei quarti, playoff scudetto. Alle 20 Brescia Trieste, Giuliani in vantaggio 1-0. Alle 20.45 Milano Reggio Emilia, padroni di casa vittoriosi nella prima. Seconda giornata di riposo al Giro d'Italia, domani 10ª tappa, unica crono individuale di questa edizione della corsa. 42 i chilometri da Viareggio a Massa, in maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Piccolo intermezzo nel mare di musica che va in onda tutti i giorni qui da Radio 60 70 80, all'appuntamento con le parade del passato. Sono 10 minuti, ma regolarmente ogni ora noi ci presentiamo per ricordarvi che cosa accadeva dentro le classifiche di vendita italiane ed anche americane proprio nel periodo in cui ci si sta parlando. Quindi siamo in questo momento intorno alla metà superata ormai del mese di maggio. L'anno in questione è il 1965, è un anno d'oro per una delle nostre artiste più amate e una classifica che aveva come regina assoluta Mina con Un anno d'amore, Nini Rosso al punto numero 2 con la sua famosissima Il silenzio, quindi Richard Anthony al 3 con Piangi e la colonna sonora per un pugno di dollari di Ennio Morricone, quindi un'altra colonna sonora al punto 5 con Shirley Bassey e Goldfinger, indimenticato James Bond, Sean Connery. E quindi in fondo invece, verso la posizione numero 10, troviamo una ragazzina, una giovanissima, che però già allora era protagonista di televisione, serie televisive, di cinema, di dischi, campione di incassi, artista di livello internazionale, e stava vivendo il suo momento d'oro. Era già esplosa con il grande successo, pubblicando almeno 4-5 dischi di grandissima fortuna. Qui la troviamo in Hit Parade con uno dei suoi pezzi forse che sono meno noti al grande pubblico, ma che noi ritroviamo così volentieri all'interno delle nostre Hit Parade. Rita Pavone, Lui.

la partita di pallone sul cucuzzolo, alla mia età come te non c'è nessuno, Cuore erano già state pubblicate, quindi quando siamo in questo periodo nel 1965 è già una regina assoluta. L'abbiamo ritrovata davvero molto volentieri nella nostra classifica di quell'anno, un saltino in America, perché ricordiamoci, il 1965 è l'anno topico, l'anno d'oro per il successo mondiale dei Beatles, e avevano infatti al primo posto assoluto in America dal loro album Help questa splendida Ticket to Ride.

0: Roberto. Periodo di grande innovazione, quello dei Beatles con la pubblicazione di Help. George Martin mette a disposizione dei ragazzi nuove tecnologie in sala di incisione che permettono alla loro creatività di dare nuove sfumature alla musica. Ticket to Ride è un titolo che arriva curiosamente da un'esperienza di John ad Amburgo, quando passando attraverso le vie della perdizione della celebre città si imbatté nei certificati che le autorità rilasciavano alle ragazze e che testimoniavano l'assenza di malattie venere. E allora John le definì questi certificati Ticket to Ride. Lasciamo lo spazio dedicato alla parade perché si chiude qui. Noi ci risentiamo tra un'ora circa, quando torneremo con un'altra decade. Ricordatevi che potete ascoltarci anche sullo streaming di 60 70 80.it.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Radio 607080 by Studio Più, la radio per chi ama la musica. Più, la radio per chi ama la musica.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: Sempre interessantissime le selezioni musicali di Radio 60, 70, 80 e ogni tanto in mezzo a questo mare di musica c'è lo spazio dedicato alle classifiche. Ogni ora circa noi ci prendiamo quei 10 minuti che servono per fissare un po' la nostra memoria su quello che accadeva tanto tempo fa all'interno della Hit Parade. In Italia all'epoca al punto 1 c'era Domenico Modugno con Piange il telefono, quindi una cover di Parlami d'amore Mariù interpretata da Mal, fortunatissima. Un altro bravissimo musicista al terzo posto con una sua realizzazione, si chiama Aria ed è Dario Baldambembo. Quindi al quarto un progetto, Bimbo Jet con El Bimbo, che ha fatto ballare un sacco di gente per molto tempo. Mentre se andiamo a guardare più giù, verso la posizione numero 7 troviamo l'esordio dietro la telecamera per Adriano Celentano, che si, o meglio detto la cinepresa, più corretto dire, perché si inventa regista, attore, montatore di un film, il suo momento è magico, questo film si chiama Yuppidu e noi da quella colonna sonora andiamo subito ad ascoltarci la canzone che dà titolo a tutto l'album.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Sentire Celentano cantare in inglese è come dare una martellata in una cristalleria, però in fin dei conti il personaggio è questo, vulcanico, grande protagonista degli anni 70 con la colonna sonora del film che abbiamo appena ascoltato. Invece andiamo in America e troviamo uno che l'inglese lo sapeva parlare molto bene, visto che era nativo, ma era in classifica anche da noi con un suo celebre successo, l'uomo da 100 milioni di dischi venduti, Barry White, You're the First, the Last, My Everything.

0: Barry White fa parte di quella schiera di artisti che ci hanno lasciato troppo presto, un talento formidabile che avrebbe potuto regalarci ancora tantissime soddisfazioni se una malattia non lo avesse portato via anzitempo. E pensate un po', le sue ceneri sono state disperse nel mare da Michael Jackson nel 2003. Si chiude l'appuntamento dedicato alle parete del passato, vi lascio insieme alla grande musica di Radio 60 70 80, noi ci risentiamo come al solito fra un'ora circa. Buon ascolto.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Canzone dopo canzone siamo arrivati al 1985, ancora una volta nel cuore degli anni 80, qui su Radio 60-70-80, la Hit Parade italiana del tempo. Era la seconda metà del mese di maggio, aveva al comando il progetto USA for Africa con We Are the World, e al punto 2 un altro progetto, questa volta italiano, sempre con le medesime finalità, dal titolo Volare. Quindi al terzo posto i Simple Minds di Don't You Forget About Me, canzone che andiamo ad ascoltarci immediatamente.
0: C'era una volta Hit Parade.

Protagonisti assoluti del fenomeno New Wave degli anni 80, i Simple Minds di Jim Kerr hanno veramente calcato le scene da giganti in quel periodo, hanno pubblicato straordinari album, da New Gold Dream in poi la vita è completamente cambiata. Pubblicano nell'84 Sparkle in the Rain, prodotto da Steve Lillywhite, che era già produttore degli U2, e quindi nella primavera dell'85 ecco che arriva questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Don't You Forget About Me, che sbanca e gli fa diventare star internazionali. Va bene, lasciamo i Simple Minds e andiamo ad occuparci di un altro artista. Io l'ho detto già in altre occasioni, ogni volta che incontrerò un pezzo di Howard Jones, lo dico soprattutto ai più giovani, lo faccio ascoltare con un po' di sottolineatura. Questo è stato un genio in quegli anni. Ascoltate Luke Mama, Howard Jones.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80 stiamo 60, mixando 70, 30 80, anni di successo.
1: Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni

4 bugie. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare?

sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più. Non eri tu che in fondo è come salire.